0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10. Musiche selezionate da Luciano sulla internet.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Faith is the new real.

Do.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues, folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Un caro abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, un caro saluto qui dagli studi di Radio Talpa, da Maurizio Benvenuti e da Remo Ricaldone collegato dalla Valsusa. Questa è l'ultima puntata per questa ottava stagione, siamo arrivati alla numero 297. Profondità poetiche, piacevoli intrattenimenti, estremi che spesso si toccano e si intrecciano in molti momenti di questi nostri viaggi nell'America, della musica delle radici. Le esperienze quotidiane dei musicisti che si alternano sul palco di Happy Trails vengono trasmesse attraverso percorsi agli esordi o dopo lunghi anni spesi alla ricerca continua di una ispirazione che possiamo toccare con mano ogni lunedì, proprio con questo format, con Happy Trails, tra le mille declinazioni di country, folk e blues, a cui vengono aggiunti toni rock o mantenuti entro i contorni della tradizione. Musica che ha segnato le vite di molti di noi ascoltatori di lungo corso, che però possono essere fonte di illuminazione per coloro che per la prima volta vengono a contatto con questi suoni, e ci piace pensare che possa essere l'inizio o la continuazione di un viatico contraddistinto dalla bellezza e dalla passione infusa in ogni verso e in ogni accordo. E allora noi quest'oggi iniziamo con il trio denominato Lester Winchester McCandry, che debutta in questa forma, ma i protagonisti di questo disco sono veri veterani della scena rock blues country di Nashville. Tre musicisti che amano suonare assieme e il divertimento è palpabile in ogni nota. Un lavoro questo che potrebbe essere un caso fortuito, ma che lascia dietro di sé un segno tangibile di classe e passione. E allora iniziamo con Lester Winchester McCandry. Questa è la puntata numero 297.

Ci sono musicisti che per decenni fanno musica accontentandosi di una ristretta ma fedele serie di appassionati e di una notorietà locale che però soddisfa il loro voler mostrare il lato più autentico della loro personalità. Todd Mack, da Atlanta in Georgia, è uno di questi. Da ben 4 decadi, autore e performer apprezzato per sincerità e impegno civile, e dopo ben 14 anni di silenzio discografico, pubblica un nuovo album in cui c'è tutta l'urgenza di raccontare il mondo in cui viviamo, con le paure, le preoccupazioni e le forti tensioni annesse. Un musicista che merita attenzione e rispetto. E noi di Happy Trails oggi ve lo proponiamo.

35 anni e 6 album all'attivo, ma già con la vita che ti presenta un conto non facile da accettare, come la diagnosi di un male da cui Joshua Ray Walker cerca risposte per esorcizzarlo attraverso la sua grande personalità legata al mondo della country music. Ain't Dead Yet è il significativo titolo di un album dal forte impatto e dal profondo taglio autobiografico, il disco di un artista dalla grande forza umana e dalla grinta insospettabile. Benvenuto ad Happy Trails.

Jenny Reynolds, pur nata in quel di Boston, è ormai da considerare una delle molte belle voci della scena di Austin in Texas, città che da più di 20 anni è casa sua. Come casa sono considerati i tanti festival a cui ha partecipato in questi anni, come per esempio lo storico Kerrville Folk Festival. La sua è una discografia decisamente parca che lei ha centellinato negli anni, incidendo sempre lavori della grande sensibilità e umanità. E proprio in questi giorni viene pubblicato un nuovo album che noi presentiamo oggi, andando a conoscere una eccellente songwriter, Jenny Reynolds.

0: Il 77enne Bruce Sudano è un personaggio che ha attraversato la musica pop e country con sapienza e talento, proponendosi di volta in volta come produttore, arrangiatore, autore e musicista, collaborando con nomi come Dolly Parton e Reba McEntire in ambito country e German Jackson e Donna Summer, di cui fu il marito fino alla prematura scomparsa della regina della disco music, in quello pop. Bruce Sudano ha da poco dato alle stampe uno dei suoi dischi più intimisti e accorati, in cui frequenti sono le sue considerazioni attraverso ballate ad ampio respiro. Una di queste è proprio Train in the Distance, in cui è accompagnato dalla voce di Irene Blackman, newyorkese di origine e parte di una numerosa famiglia coinvolta nella proposta di soul, gospel e funky. E questa sera, dunque, ci ascoltiamo Bruce Sudano.
1: I like the sound of a train in the distance. It lets me know I'm alive.

Si Ken è tornato ad incidere in compagnia di George Mann, un artista che ha condiviso un percorso molto vicino alla sua sensibilità. Dopo poco tempo, i due pubblicano un secondo album di protest songs che di questi tempi hanno ripreso vigore e oggi apprezziamo le sonorità di questo duo che, nonostante l'età, non ha perso la voglia di mettersi in prima fila per i diritti civili.

Con Cor Bland attraversiamo il confine canadese andando a trovare uno dei più premiati musicisti legati ad una country music dalle tonalità acustiche western. Corb proviene dall'Alberta ed è cresciuto ai piedi delle montagne rocciose canadesi, assorbendo l'amore per la musica e la narrativa western. E questo brano, dedicato ad uno dei grandi scrittori di storie western, Louise L'Amour, definisce con chiarezza le sue passioni.

0: Adam Broski e il suo folk fiero e indipendente ci riporta negli States, in particolare a Philadelphia, Pennsylvania, da dove parte con regolarità in tour che attraversano tutta l'America suonando sia nei minuscoli club di provincia che nei più rinomati folk festival. La sua discografia è inevitabilmente discontinua, come si conviene ad un artista che si autoproduce gli album, ma nel corso degli anni ha mantenuto saldo il suo impegno e la sua ispirazione. Ed oggi a Happy Trails lo ascoltiamo da quello che è il suo nuovo lavoro pubblicato proprio in queste settimane.
1: Frankie wasn't perfect, but he wasn't good enough. And even when he wasn't,

Attivissimo in tutto il circuito musicale texano, Scott Sean White non disdegna frequenti puntate nella città di Dallas, dove ha molti legami artistici, e a Nashville, dove comunque le opportunità di carriera continuano ad essere molte. La sua è una vena che non può prescindere dalla grande tradizione cantautorale del Lone Star State, e nei suoi dischi possiamo sempre apprezzare la delicatezza e la poesia di un'anima sensibile. Anche per lui è la volta di una nuova collezione di brani che ne fortificano una carriera importante, ed è che è un grande piacere che lo accogliamo qui ad Happy Trails.

torniamo brevemente in Canada con il duo Mama's Broke che arrivano da Halifax in Nova Scozia. Amy Lou Killer e Lisa Maria hanno già ottenuto svariati riconoscimenti all'interno della scena folk canadese, meritandosi l'apprezzamento degli appassionati e della critica, che hanno visto in loro la perfetta unione tra la tradizione britannica e quella palacchiana, che in queste loro canzoni vengono maneggiate con grande bravura e versatilità. Una bella realtà che oggi presentiamo per la prima volta nei nostri appuntamenti musicali.

La chiusura della puntata di oggi, l'ultima per quanto riguarda questa ottava stagione, è affidata a due nomi notissimi della scena country, anche se entrambi si sono concessi più di una divagazione nei temi della loro musica. Kenny Chesney è una delle star della country music da molto tempo e partendo da sonorità classiche, dalla fedeltà agli stilemi del genere, si è spostato verso percorsi vicini a quelli del compianto Jimmy Buffett, assumendo sempre più colorazioni caraibiche. Il musicista del Tennessee ha da poco pubblicato brani che in certi casi lo riportano alle radici, come in questo caso, un brano che si inserisce con facilità tra i classici del suo repertorio.

Negli ultimi anni ha fatto parlare più di sé attraverso la stampa rosa che per la sua musica, che spesso ha sofferto di cali di ispirazione. L'australiano Keith Urban ha, soprattutto con i suoi primi lavori solisti e anche con la sua prima band, i Ranch, fatto ottime cose, mischiando con gusto country e rock, e ogni tanto porta a compimento brani che rimandano a momenti più belli del suo passato. È il caso di questa cover, molto vicina all'originale della coppia Seals & Croft, che la portò al successo negli anni 70. Summer Breeze è nelle sue mani piacevole e leggera come la brezza estiva, che speriamo possa ispirare anche dalle vostre parti, dandovi appuntamento alla prossima stagione.

E così, care amiche e cari amici, siamo giunti anche per oggi alla fine di questa puntata che segna la fine anche di questa stagione. Abbiamo ascoltato, grazie ai tracciati sonori di Remo Ricaldone, un'infinità di artisti più o meno conosciuti che vengono dal Canada, che vengono dagli Stati Uniti, che vengono dall'Europa e che vengono dalla nostra stessa Italia. Tutti quanti con un denominatore comune, quello della passione per la musica delle radici. E abbiamo ascoltato davvero delle tracce molto emozionanti, abbiamo riscoperto dei grandi classici ed è stato bello stare in vostra compagnia. Così vi auguriamo una meravigliosa estate e ci auguriamo che vogliate continuare a seguirci anche nella prossima stagione che partirà in quel di settembre. Da Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone. Un sincerissimo abbraccio a tutti quanti voi, buona estate e naturalmente magari ascoltate sotto l'ombrellone i podcast delle puntate di Happy Trails. Ciao a tutti!

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

Buongiorno. In particolare buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Talpazza. Comincia ora Avatar, un programma di musica tematica oggi condotto da me, che mi chiamo Voce di Giovanni, per conto del DJ Maurizio Castelvetro. Ovviamente, sempre e solo su www.radiotalpa.it, tutti i giorni dalle 8 alle 9.

Avete ascoltato Avatar, un programma di musica tematica di Maurizio Castelvetro. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 su www.radiotalp.it. Se non avete alzato il volume per ascoltarci, peggio per voi. Potrete sempre farlo domani alle 8 ascoltando un'altra puntata di Avatar.

0: Piano dedicato alla musica indipendente, ora musica weekend in questo caso, perché il sabato e la domenica vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto con le novità di oggi, che però sentiamo tra poco, perché prima c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Put Love on Me, grande pezzo dei Delegation, oggi ad aprire Ora Musica dal loro album Eau de Vous, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A Metà Strada, il

0: esiste perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica,
2: l'intervista. Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
3: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
2: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo del Negro.
3: Esatto.
2: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte, mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
3: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare. Una signora anziana al telefono sembrava mi conoscesse da sempre. Quindi io, un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro, 50 euro per l'associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
2: Perché ti definisci il non cantante?
3: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene, intanto. Non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante. Mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato, mi piace il mio lavoro. E il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo: canto per non andare dallo psichiatra.
2: In realtà sono liberatorio, persona, quindi
3: sì, poi sono comunque una persona molto creativa e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
2: Tra l'altro di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
3: Sì, siamo usciti con questo singolo, Canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime, il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
2: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
3: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire, dalla cantante Canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
2: però sai che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
3: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti, che mi incuriosisce.
3: Non
2: diamo
3: vedo l'ora.
2: A chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
3: Sì, ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
2: Ti raggiungeremo lì, quindi
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
2: Grazie a Marziam per essere stato a Ora Musica.
3: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata.
4: Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi: spegni la luce, che il cielo c'è. Stare lontano.

0: Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano. C'è anche Vincenzo Capua a Ora Musica. Nuovo singolo si intitola Non ho mai imparato.
1: Non ho mai imparato come si fa a crescere.

non ho mai imparato che questa felicità è solo dentro di noi. Eh beh, da questa frase che chiude la canzone di Vincenzo Capua potremmo aprire un bel argomento, no? Di quegli argomenti interminabili. La felicità. Cos'è la felicità? Spesso la felicità è quella cosa che quando c'è non riconosci, poi quando ti capita di rivivere un ricordo o cose di questo tipo dici: ah, come eravamo felici. E allora lì te ne rendi conto che insomma l'hai vissuta.

da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Dennis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

0: curiosità del giorno.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: Lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica, nel nostro spazio novità della settimana. C'è anche Nearco.

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

quelli che votano a destra perché il Mirantes parla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah. No, no, yeah. Quelli che tengono al re,

quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah. Intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere in un piede a terra, oh yeah. Quelli che son dentro nella merda fin qui, oh yeah, oh yeah. Quelli che con una bella dormita passa tutto, anche il cancro, oh yeah. Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda, oh yeah, oh yeah. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nell'SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yeah. Quelli che dicono la mia serva, oh yeah, oh yeah. Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeah. Quelli che organizzano tutto, oh yeah. Quelli che perdono la guerra

quelli che son soltanto le due di notte, oh yeah. Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che non

quelli che l'ha detto il telegiornale, oh yeah. Quelli che lo stato può, che nella misura in cui, che nell'ottica, oh yeah. Quelli che hanno una missione da compiere, oh yeah, no varia. Quelli che sono onesti,

sia un contegno, oh yeah. Quelli che la mafia non ci risulta, oh yeah. Quelli che ci hanno paura delle cambiali, oh yeah. Quelli che lavoriamo tutti per agnelli, oh yeah. Quelli che tirano la prima pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta, e dopo se sennò. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli che assomigliano a mio figlio. Oh yeah. Quelli che non si divertono mai, neanche quando ridono, oh yeah. Quelli che

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ci sono anime che hanno stelle azzurre, mattini sfioriti tra foglie del tempo, casti cantucci che conservano un antico sussurro di nostalgia e di sogni. Altre anime hanno spettri dolenti di passioni, frutta con vermi, echi di una voce arsa che viene di lontano come una corrente d'ombre, ricordi vuoti di pianto e briciole di baci. La mia anima è matura da gran tempo e si dissolve confusa di mistero. Pietre giovanili, consunte di sogno, cadono sulle acque dei miei pensieri. Ogni pietra dice: Dio è molto lontano.

Pula, nei giardini dei Salici, che io e la mia amata ci incontrammo. Ella passava là, per i giardini, con i suoi piccoli piedi di neve. Mi invitò a prendere amore, così, come veniva, come le foglie crescono sull'albero. Ma io, giovane e sciocco, non volli ubbidire al suo invito. Fu in un campo, sui bordi del fiume, che io e la mia amata ci arrestammo. E lei posò la sua mano di neve sulla mia spalla inclinata. Mi invitò a prendere la vita così come veniva, come l'erba cresce sugli argini. Ma io ero giovane e sciocco. E ora sono pieno di lacrime.

dintre una grotta scura dormono i zampugnara. Dormono appese il muro e ronfano e zampugna, quasi abbuffata ancora all'urda manuvena. E Ghiang accomparisce e sale in cielo dintre la chiara nottata a luna piena. Dormono, a mezzanotte chiudono ora ci manca, e si sparano botte, s'appicciano bengale, e si canta e si sono per tutto vicinato. Ma o bambaniello non è nato ancora e non si è aperta ancora viscovate. Fora, dopo magnata, esce infugata la gente, cado viente gelata, pi fierra da cancella, tra sa furia ogni tanto. Ecco viente, ecco fridda, goppa paglia pugnente, appara appara, dormono stracco e strutta, i zampugnara.

Pronunzio il tuo nome nelle notti scure, quando sorgono gli astri per bere dalla luna e dormono le frasche delle macchie occulte, e mi sento vuoto di musica e passione. Orologio pazzo che suona antiche ore morte, pronunzio il tuo nome in questa notte scura e il tuo nome risuona più lontano che mai, più lontano di tutte le stelle, più dolente della dolce pioggia. T'amerò come allora qualche volta. Che colpa ha mai questo mio cuore? Se la nebbia svanisce, quale nuova passione mi attende? Sarà tranquilla e pura. Potessero le mie mani sfogliare la luna.

La musica di Radio Talpa è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un successo all'orecchio del mondo. Bruce Springsteen. Thank you, Bruce.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Non ho smesso di pensarti. E vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao. Non so come stai. E mi manca saperlo. Hai progetti? Hai sorriso oggi? Cosa hai sognato? Esci? Dove vai? Hai dei sogni? Hai mangiato? Mi piacerebbe riuscire a cercarti, ma non ne ho la forza e neanche tu ne hai. E allora restiamo ad aspettarci invano e pensiamoci e ricordami e ricordati che ti penso. Che non lo sai, ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. E ricordati che cercare e pensare sono due cose diverse. Ed io ti penso, ma non ti cerco.

Ho attraversato tutta la città. Poi ho salito a un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo. Un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Come un amore con gelosia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina cui, sulla sassosa cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva.

padre mio. Mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto, ci sono cresciuto e fatto adulto, in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade, mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case e i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi e gli animali. Mancano oggi qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini o troppo poco? Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Padre, non giudicarlo questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà, eppure talvolta l'ho discussa. Sii indulgente con la mia debolezza. Te ne prego. Quando saremo in cielo ricongiunti, sarà stata una prova grande, ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione, vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina. Ai, padre! Mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu solo.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire. Radiotalpa.it

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

La splendida voce di Mina, con un suo brano datato 1981, Tu sarai la mia voce, traccia d'apertura del suo 34esimo album in studio, Salomè. Il testo in italiano è stato curato da Vittorio Descalzi, fondatore dei New Trolls. Il brano è la versione di Put the Weight on My Shoulders, un grande hit di Gino Vannelli, dal suo long playing Night Walker.

Era la voce di Gino Vannelli con Put the Weight on My Shoulders, suo settimo lavoro in studio per l'artista canadese, ora Patrick Sampson.

Patrick Sampson, al secolo Sulaimi Kouri, di origine libanese, con Sono un uomo, un brano del 1967, e la versione italiana di un celebre brano del Spencer Davis Group, I Am a Man, uscito nello stesso anno.

erano The Spencer Davis Group, anglosassoni, formati a Birmingham nel 1963 con il brano I Am A Man. Nel gruppo militò un certo Steve Winwood, mentre questa è Loredana Bertè.

La grintosa voce di Loredana Bertè in una versione di un brano di Djavan, cantautore brasiliano. La canzone Topazio è la terza traccia del suo LP del 1985 Carioca, un album che conquistò il disco d'oro. Il testo è affidato alla sapiente penna di Enrico Ruggeri. Djavan, cantante e compositore brasiliano, combina ritmi tradizionali sudamericani con certa musica popolare statunitense, europea ed africana. Questa è Topazio.

1967, Dalida, nome d'arte di Yolanda Cristina Gigliotti, cantava Stivaletti Rossi, con testo di Vito Pallavicini, versione italiana della famosissima These Boats Are Made for Walking, qui nell'interpretazione di Nancy Sinatra.

0: Era la cattivante voce della figlia di Frank Sinatra, Nancy, oggi ottantenne, con Death Boats Are Made for Walking. Il disco uscì nel 1965 e venne anche usato questo brano da Stanley Kubrick per il suo film del 1987 Full Metal Jacket.
1: Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

un grandissimo classico per i Beatles, Let It Be, dal loro omonimo dodicesimo lavoro. L'album venne pubblicato a maggio 1970, un mese prima che la band avesse ufficializzato lo scioglimento del gruppo. Poi invece Katy Lane,

Tu vinci sempre, brano della cantante Katie Lane, legata al clan Celentano. Il brano uscì nel 1969 con testo di Minelloro e Beretta. Questa invece è la versione originale, naturalmente, del gruppo di Jim Morrison, The Doors, il brano Touch Me, dal loro lavoro The Soft Parade, registrato nel dicembre del 1968.

0: e i mitici Doors con la loro classica Touch Me. La traccia era compresa nel loro quarto lavoro in studio, The Soft Parade, del 1969.
1: Questi invece sono i Corvi.

0: I Corvi, in un brano del 1966, I Colori, dal loro primo lavoro in studio, Un ragazzo di strada.
1: Il complesso si forma nel 1966, pubblicando due album, e sono sporadicamente tuttora in attività.
0: Il pezzo è una cover di Colors, del cantautore inglese Donovan.

il noto cantautore anglosassone Donovan con Colors, con la cover dei Corvi, che prendeva il titolo di I Colori. Ora i Rogers.

il gruppo dei Rogers, tra i più noti complessi beat piemontesi. Nel loro periodo di attività, dal 1966 al 1979, incisero due long playing e numerosi 45 giri. Il brano prende il titolo di Tam Tam, un singolo del 1969, stesso anno del ben più famoso Come Together dei Fab Four.

0: i quattro ragazzi di Liverpool col celebre Come Together, brano d'apertura del capolavoro Abbey Road, undicesimo ed ultimo disco della loro carriera.
1: Ho sempre trovato qualcosa a Radio Talpa, proprio come i treni e le campane, è parte della colonna sonora della mia vita. Bob Dylan.

0: E loro erano i Depeche Mode con Personal Jesus, e noi siamo le vostre Personal Jesus, ovvero Lucy, Lucille, Eva e Vill, ovvero le BFF, che andiamo in onda ogni...
1: Ah, lo devo dire io, non ero pronta io.
0: Bravissima.
1: Allora, ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it e anche la domenica in replica alle ore 15, sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su icaroplay.it e in replica alle 21, sempre su Radio Icaro.
0: Meravigliosa.
1: Alla domenica in replica, mi raccomando.
0: Meravigliosa Lucia, che ti sei ricordata tutto.
1: Guarda.
0: Come meravigliosa la nostra trasmissione, che ha iniziato ad affrontare le canzoni e la nostra amicizia dal 76, l'anno in cui Eva e Ville e Lucy Lucille si sono conosciuti alla scuola materna. Con noi c'è sempre il mitico Harry Harry alla regia.
2: Ciao
1: Harry.
0: E stiamo affrontando il 1989. In effetti Personal Jesus è un singolo che è uscito proprio in, il 28 agosto dell'89 come primo estratto dal settimo album in studio, che si intitolava Violator. Martin Gore dice di essersi ispirato al libro di Priscilla Presley, Elvis and Me, nelle sue parole, perché è una canzone riguardo all'essere un Gesù per qualcun altro, e qualcuno che ti dia speranza e importanza. E quindi per Priscilla Elvis era suo Dio, come noi, cari ascoltatori, siamo le vostre dee.
1: Certo, non so, minimo.
0: La prossima canzone dell'89 è sicuramente una canzone per dee che ci sono all'ascolto, ed è
1: All Around the World di Lisa Stansfield.
0: Wow, che forte! Ve la ricordate questa canzone, cari
1: bella,
0: ascoltatori?
1: Carinissima. Io l'adoravo lei.
0: Io
1: mi
0: non
1: la sopportavo,
0: ma va bene.
1: Davvero?
0: Tanto no, a me non piaceva.
1: Ma porca miseria, inglese, carina.
0: Vanitosa.
1: Ma voilà! Abbiamo proprio gusti diversi. Giusto così, no?
0: Giusto così
1: almeno mettiamo canzoni molto diverse. Comunque, è un inno soul dance sull'amore perduto e il rimpianto. Oh, io ci do sempre con questi amori perduti e sti rimpianti.
0: Infatti il tuo sottotitolo è Luci, amore perduti.
1: Rimpianto. Il testo racconta di una rottura causata da litigi, esprimendo la consapevolezza di aver ferito il partner e la disperazione per la sua partenza, temendo che non torni mai più. A volte è anche meglio. Il brano esplora la colpa post litigio e la realizzazione che le azioni hanno conseguenze. Quindi mi raccomando, a ogni azione corrisponde una reazione, quindi mi raccomando. Quindi a voi All Around the World di Lisa Stansfield.

0: All I Want Is You è un singolo sempre dell'89, pubblicato dal gruppo musicale irlandese che conoscete tutti, U2, pubblicato appunto il 13 giugno di quell'anno, come quarto estratto dall'album Rachel and Dumb dell'88. All I Want Is You è il tema di chiusura del film proprio Rachel and Dumb. Bono ha affermato che il brano è un'espansione della canzone With or Without You, contenuta nel precedente album di Joshua Tree. La canzone parla di amore, della volontà di stare insieme e che non contano i regali e le promesse impossibili, ma che la volontà dei due amanti e delle due persone a tenerle unite. Io e te siamo in contrasto anche su questo. Io cerco unione.
1: Quando a me si abbandonano tutti.
0: Vabbè, ogni porta che si chiude si apre un portone meraviglioso, pieno di fiori.
1: Io invece vi presento You On My Mind degli Swing Out Sister, altro gruppo inglese. Io ho anche i dischi, 33 giri degli Swing Out Sister.
0: Quanto siamo vintage, non dire che abbiamo i dischi perché sembriamo vecchi.
1: Allora, adesso sono tornati di moda, i giovani li comprano, quindi non siamo vecchie. È una canzone pop jazz raffinata che esprime il desiderio persistente, la necessità di avere una persona speciale nella propria vita. Il testo ruota attorno al pensiero fisso dell'amato, suggerendo che questa persona è l'unica in grado di portare gioia e dare senso alle giornate, rendendolo una dichiarazione d'amore dolce e sognante. Dai, stavolta è una cosa positiva. Il ritornello You on my mind, ti ho in mente, ti penso sempre, indica che la persona amata occupa costantemente i pensieri del cantante. La canzone esprime un profondo bisogno emotivo, rendendo chiaro che l'assenza dell'altra persona crea un vuoto. A voi, You on my mind, Swing Out Sister.

0: E loro erano ovviamente i Queen con I Want It All, una canzone anche questa dell'89 contenuta nell'album The Miracle. Il brano, prodotto da David Richards, fu il singolo con cui il gruppo tornò prepotentemente alla ribalta nelle classifiche musicali dopo 3 anni di assenza, quindi i fan erano un po' preoccupati in quel periodo. Risultò una grande hit in tutto il mondo e si posizionò subito numero 3 nel Regno Unito e raggiunse le top 10 di tutte le classifiche in Europa. È stata spesso interpretata come uno slogan d'aiuto verso la gioventù nera africana, anche se in realtà aveva un'origine molto molto diversa. Si dice sia stata ispirata a una frase che spesso un insicuro Brian May si sentiva ripetere dalla sua seconda moglie Anita Dobson, che lo invitava in modo veemente a prendere le sue decisioni. Quindi insomma, dati una mossa da Brian May. Adesso Luci, dati una mossa a te, la terza canzone che ci propone l'89, qual è? Io sono curiosissima perché non me l'hai spoilerate, quindi per me sono tutte misteriose.
1: Tutto nuovo. Love in an Elevator degli Iron Smith.
0: Wow,
1: ragazzi. Allora, è una canzone della rock band statunitense Iron Smith, scritta dal cantante Steve Tyler,
0: padre di Liv Tyler,
1: della bellissima attrice. E questa canzone celebra l'amore trasgressivo e spontaneo in luoghi inaspettati, usando l'ascensore come metafora di un incontro intimo, audace e veloce. Il brano, ricco di doppi sensi, racconta un'avventura sessuale provocatoria, focalizzandosi sull'idea che il desiderio possa esplodere in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto.
0: Beh,
1: no?
0: L'ascensore un po' ispira, è normale.
1: Sì, lavatrici, gli ascensori, gli aerei, c'è di tutto, ragazzi. Sì. Quindi il ritornello iconico Love in an Elevator gioca sul doppio senso tra l'ascensore che scende e l'atto sessuale. A voi, Love in an Elevator, Iron Smith.

0: loro erano gli UB40 di Kingston Town, una canzone in realtà che era del 70 di Lord Creator su Kingston, Jamaica, pubblicata come singolo nell'etichetta Clandiskit del produttore Clancy Eccles. Oddio, non riesco più a parlare ormai con tutte queste mi sembra che sia l'influenza della nostra terza BFF assente oggi, cara buona Tyler, che mi metti qualche C, qualche parola tedesca di troppo. È stata anche registrata in 89 dal gruppo reggae UB40, che è appunto quella, la versione che abbiamo ascoltato, pubblicata come secondo singolo del loro album Labour of Love 2, raggiungendo il quarto posto nella classifica del Regno Unito. E Dave Gills di Music Week descrisse Kingston Town come una cover piacevole ma superficiale, meno commerciale dei due singoli precedenti degli UB40, e ritenne improbabile che diventasse un successo. Invece è stato praticamente
1: un successo.
0: Altro successo dell'89, quello della Lucy.
1: Sì, successone.
0: Questa è veramente bella. Veramente bella.
1: Vediamo se riesco a sbagliare anche questa pronuncia. Chiedo scusa che io tutto prima che dico Iron Smith, è Iron Smith, ma io quella N...
0: Beh,

0: però mi piace tantissimo e mi sembra dolcissima. Sarà che io non capisco niente, non capisco l'inglese, quindi possono dire quello che gli pare. A me piace da morire e mi mette anche molta, molta serenità. E quindi descrive, questa canzone descrive un ragno o una figura simile che entra nella stanza e divora il narratore.
1: Mamma
0: una
1: mia.
0: Chiara allegoria della paralisi del sonno o della sensazione di essere consumati dalla paura e dall'ansia. È un pochino paurosa, però io ve la dedico, l'Alibi dei The Cure.

0: E loro erano i Curiosity Killed the Cat, che tutti ricorderete, sì, con Misfit,
1: bellina.
0: La canzone era Name and Number, dell'89 anche questa, semplificata anche in Name and No, la canzone appunto di questa band inglese, e ha raggiunto una posizione numero 14 nel Regno Unito. Non è andata in altissimo, ma comunque quando una canzone, cioè ringrazio, metto la firma per arrivare al numero 14 della classifica, sì, nel Regno Unito. Loro erano un gruppo pop che si era formato a Londra nell'80, composto dal cantante Ben Volpellier Pierrot, che infatti aveva questo aspetto pierrottiano, e dal chitarrista Julian Geoffrey Brookhouse, e dal bassista Nick Turpel, e dal batterista Migi Drummond. Beh, se uno è il batterista, per forza è un Drummond.
1: Drum
0: e la batteria.
1: Ci arrivo anch'io, pensa.
0: E l'album dei primi anni 80, scusate, l'album che raggiunse il successo più alto, appunto, Keep Your Distance, che arrivò al primo posto nell'87, da cui era appunto, c'era appunto Misfit. E poi quest'album seguì invece quello dell'89, che si intitolava Get Ahead, dove è contenuta Name and Number, che è andata un pochino meno bene, però comunque una canzone che, dai, spero vi sia piaciuta e l'abbiate ascoltato con piacere.
1: Perfetto.
0: Luci? Siamo sempre in 89, la penultima canzone
1: sempre
0: 89?
1: Sempre 89. Questa persona mi viene da ridere. If I Could Turn Back Time di Cher.
0: Wow.
1: Cher, comunque un mito.
0: Lei è rimasta così, è una statua.
1: È immutabile.
0: Esatto.
1: È immutabile.
0: La donna di cera. Cher, perché appunto la Cher. Ma vedete Zelig, altro che radio, Zelig.
1: Prossimo anno Zelig.
0: Esatto.
1: Allora,
0: non ci ferma più nessuno.
1: Che cos'è sta canzone? È una potente ballata rock che esplora il rimpianto profondo e il desiderio di rimediare agli errori commessi in una relazione. Qua io, nelle mie canzoni facciamo sempre dei grandi disastri. Il testo esprime la volontà di tornare indietro nel tempo per cambiare le parole o le azioni che hanno allontanato una persona amata, mostrando una sincera vulnerabilità. Tutto qua. A voi, If I Could Turn Back Time, c'è.

0: BFF Songs, le canzoni amiche.
1: Scusi, è sua la macchina per esempio fuori il contrafile per fare accesi la capota? La macchina la bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
1: C'è da spostare la macchina.

0: C'è da spostare una canzone? Beh, questa era Francesco Salvi con C'è da spostare una macchina, l'ultima mia canzone dell'89, un singolo di questo cantautore, attore soprattutto comico, che è stato pubblicato nell'88 ma ha preso vita diciamo nell'89. E ve la ricordate? Sicuramente veramente carina, simpatica, non si può parlare di un pezzo bello musicalmente parlando, però il cabarettista sardo Benito Urgu ha reinterpretato il brano in chiave comico-umoristica, come se già non fosse comica questa canzone, con una cover intitolata C'è da spostare una pecora. Famoso ad esempio il verso "quella pecora là devi metterla qua". La canzone è uscita come singolo nel 90 e io vi volevo ricordare che siamo le BFF, Eva e Vile, Lucy Lucille, con noi Henry e Rila alla regia. Saluta le fans, Henry.
1: Ciao.
0: Un saluto più lungo perché sono in molti. Bravo, bravissimo Henry e Rila.
2: Anche perché bisogna dirlo, qua fuori bussano contro i vetri di Radio Talpa, vogliamo entrare,
0: esatto, vogliono tutti partecipare alla nostra trasmissione. In realtà i fans li abbiamo dovuti bloccare, però
2: li abbiamo dovuti bloccare,
0: quello sì. E adesso l'ultimo pezzo e gli orari. Luci, li vuoi dire tu quando andiamo in onda?
2: Allora dico subito gli orari.
0: Vai subito con gli orari.
2: Ok, allora il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche in replica la domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su icaroplay.it e in replica la domenica alle ore 21 sempre su Radio Icaro.
0: Brava, l'ultimo pezzo dell'89 che andiamo a ascoltare?
2: Donna Summer.
0: Wow.
2: Aspetta, che qui le pronunce...
0: Donna Summer.
2: Te pareva, se non sbagliavo la pronuncia.
0: No, questa qui è la performance che farebbe Gabri, il mio amico, ho detto anche dito nella piaga quando mi fa le pulci su tutto. Io lo chiamo dito nella piaga quando mi fa le pulci e avrebbe fatto questa correzione.
2: Donna Summer, va bene. Donna Summer, this time I know it's for real. Parla della certezza di un amore vero e profondo, dopo passate esperienze deludenti. Siamo in attesa. Il brano esprime urgenza, determinazione e la volontà di far funzionare una relazione, sentendo finalmente che si tratta di un legame autentico e sul serio, come mostrato. Quindi a voi, This time I know it's for real, Donna Summer.
0: Detto ciao a bene? Tutti.
2: Donna Summer.
0: Donna, ciao. Donna, ciao. Donna, ciao. Ciao Donna e uomini.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. In questo momento sono in viaggio con voi in una delle tante highway americane, la radio accesa, e all'improvviso parte una melodia che sa di casa, di natura, di libertà. È la voce calda e inconfondibile di John Denver, il cantautore che ha saputo trasformare le montagne rocciose in poesia e la nostalgia in un inno universale. Questo speciale radiofonico per Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro vuole essere un viaggio narrativo e coinvolgente nella vita, nella musica e nell'eredità di uno degli artisti più amati e discussi del Novecento. Dalla sua infanzia nomade fino ai grandi successi internazionali, passando per aneddoti, curiosità e battaglie ambientaliste, scopriremo insieme perché John Denver continua a far cantare e riflettere milioni di persone in tutto il mondo.

Henry John Deschendorf Jr., questo è il vero nome di John Denver, nasce il 31 dicembre del 1943 a Roswell nel New Mexico, in una famiglia profondamente legata all'aeronautica militare. Il padre, Henry Sr., era un ufficiale istruttore di volo e la vita del giovane John fu segnata da continui spostamenti in varie basi militari degli Stati Uniti e persino in Giappone. Questa infanzia nomade tra sud-ovest e sud degli USA lo portò a sviluppare un senso di nostalgia e di ricerca di radici che avrebbe poi permeato tutta la sua produzione musicale. Un episodio chiave. Da adolescente, la nonna gli regala una chitarra Gibson del 1910. È l'inizio di una passione che lo accompagnerà per tutta la vita. John Denver inizia a suonare nei club durante il college, mostrando già una precoce sensibilità musicale e una voce fuori dal comune.

Il nome d'arte Denver è un omaggio alla capitale del Colorado, lo stato che diventerà la sua patria spirituale e fonte inesauribile di ispirazione. Dopo aver lasciato la Texas Tech University nel 1964, John Denver si trasferisce a Los Angeles e si unisce al Chad Mitchell Trio, un gruppo folk di successo, e qui inizia a proporre i suoi brani, tra cui Living on a Jet Plane, che diventerà il suo primo grande successo, anche se portato al vertice delle classifiche da Peter, Paul & Mary nel 1969.

Nel 1969, proprio in quell'anno in cui la sua canzone raggiunge i vertici grazie alla versione di Peter, Paul & Mary, John Denver lascia il trio per intraprendere la carriera solista. Il suo primo album, Rhymes and Reasons, contiene già la celebre Living on a Jet Plane, ma è con l'album Poems, Prayers and Promises del 1971 e soprattutto con la canzone Take Me Home, Country Roads, che arriva il successo nazionale e internazionale, e da qui in poi la sua carriera sarà una scalata costante verso le vette della musica mondiale. John Denver ha registrato e pubblicato, pensate un po', ben 289 canzoni, di cui 140 scritte di suo pugno, e una discografia che conta oltre 30 album in studio, 8 dal vivo e 17 raccolte. La sua produzione attraversa più di tre decenni, dagli anni 60 fino al 1997, l'anno della sua scomparsa.

Ci sono diversi brani di John Denver che sono diventati brani iconici, veri e propri standard, cantati e reinterpretati in tutto il mondo. E tra i suoi maggiori successi troviamo la già citata Take Me Home Country Roads, un inno alla nostalgia e alla bellezza rurale, diventato canzone ufficiale dello stato della West Virginia e simbolo di appartenenza per milioni di persone. Take Me Home Country Roads è molto più di una semplice canzone, è un viaggio emotivo che parla di radici, nostalgia e desiderio di appartenenza. Scritta insieme a Bill Danoff e Taffy Niver, la canzone descrive le strade della West Virginia, anche se in realtà l'ispirazione venne da una strada del Maryland. Il brano raggiunse la seconda posizione nella Billboard Hot 100 e divenne un inno per la West Virginia University, suonato ad ogni partita di football e in numerosi eventi pubblici. Questa canzone è stata reinterpretata da artisti di ogni genere, da Olivia Newton-John a Lana Del Rey, e ha avuto nuova vita grazie anche a colonne sonore di film, videogiochi e spot pubblicitari.

In Rocky Mountain High troviamo l'estasi della natura. È la dichiarazione d'amore definitiva di Denver al Colorado. Il testo racconta la rinascita spirituale vissuta proprio tra queste montagne, la meraviglia di fronte alla natura incontaminata e la paura per la sua distruzione. La frase «I've seen it raining, fire in the sky» si riferisce allo spettacolo delle Perseidi osservate durante un campeggio ad Aspen, diventando metafora di un'estasi quasi religiosa. Il brano fu inizialmente frainteso per una frase che c'era scritta in questa canzone che si chiama Everybody's High, interpretata come apologia delle droghe, ma John Denver chiarì pubblicamente che si trattava di un'ebbrezza spirituale data proprio dalla natura e non da droghe. Oggi è uno dei due inni ufficiali del Colorado e rappresenta perfettamente la poetica di Denver, semplice, diretta, ma profondamente universale.

C'è poi Annie Song, un amore in musica, scritta in soli 10 minuti su uno ski lift del Colorado. In quella meraviglia della natura, lui scrive Annie Song, che è una delle più belle dichiarazioni d'amore mai messe in musica. Dedicata alla moglie Annie, la canzone esprime la gratitudine e la pienezza che si prova nell'amare profondamente qualcuno. Il brano raggiunse la vetta delle classifiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, diventando un classico delle ballate romantiche. E noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: C'è poi una canzone nel vastissimo repertorio di John Denver che rappresenta un po' l'orgoglio della semplicità. Thank God I'm a country boy. Grazie Dio, io sono un ragazzo di campagna. Questa canzone, allegra e trascinante, celebra la gioia di una vita semplice e genuina, spesso suonata durante eventi sportivi e feste popolari, è diventata un simbolo di allegria e spensieratezza, capace di coinvolgere il pubblico in cori e balli.
1: Well, life on the farm is kinda laid back, ain't much an old country boy like me can't have. Early to rise, early in a sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

John Denver nel corso degli anni si esibì in tutto il mondo, portando la sua musica anche in paesi allora chiusi alla cultura occidentale come Unione Sovietica, Cina e Vietnam. Fu tra i primi artisti americani a esibirsi in questi paesi, contribuendo a diffondere la musica folk e country a livello globale. John Denver è spesso associato al country, ma la sua musica è in realtà un raffinato intreccio di folk, pop, rock e country. Le sue radici affondano nella tradizione dei cantastorie americani, ma la sua capacità di fondere generi diversi lo rende un artista unico e difficilmente etichettabile. John Denver si ispira ai grandi del folk come Woody Guthrie, Pete Seeger e Bob Dylan, ma introduce elementi pop e orchestrali che rendono le sue canzoni accessibili a un pubblico vastissimo. L'uso di strumenti acustici, banjo, mandolino e arrangiamenti corali contribuisce a creare un sound caldo e avvolgente, capace di evocare paesaggi e stati d'animo. E a proposito di country, nonostante il successo che le sue canzoni avevano nelle classifiche country e i premi ricevuti dalla Country Music Association, John Denver non è mai stato pienamente accettato dall'establishment di Nashville. Emblematico l'episodio del 1975 quando Charlie Rich, presentando il premio di Entertainer of the Year a John Denver, bruciò platealmente la busta sul palco in segno di protesta contro l'apertura del country a sonorità più pop. Tra i tanti album che John Denver ha realizzato, il Greatest Hits, pensate un po', ha venduto oltre 20 milioni di copie solo negli Stati Uniti, diventando uno dei dischi più venduti nella storia delle RCA. Molti altri album hanno raggiunto il disco d'oro e di platino in vari paesi, confermando la portata globale del successo di John Denver nel mondo. E negli anni 70 diventa un'icona della musica di questi anni, perché diventa il volto della musica americana pulita, ottimista e legata alla natura. In un'epoca segnata da tensioni politiche, guerre e cambiamenti sociali, le sue canzoni offrono un rifugio di serenità e speranza. Il suo stile, semplice ma profondo, conquista sia il pubblico pop che quello country, superando barriere generazionali e culturali. Parallelamente alla sua carriera musicale, John Denver si è distinto per il suo impegno ambientalista. Nel 1976 fonda la Windstar Foundation, un'organizzazione no profit dedicata alla promozione della sostenibilità e dell'educazione ambientale. La fondazione, situata vicino ad Aspen, in Colorado, diventa un centro di ricerca e formazione su temi ecologici, ospitando workshop, conferenze e progetti di riforestazione. Non a caso, John Denver ha testimoniato più volte davanti al Congresso degli Stati Uniti, sostenendo leggi a favore della tutela delle aree selvagge e della conservazione delle risorse naturali. Ha collaborato con organizzazioni come il National Wildlife Federation, la Cousteau Society and Friends of the Earth, diventando un punto di riferimento per il movimento ambientalista americano. Canzoni come Calypso, dedicata a Jacques Cousteau, e Rocky Mountain High sono veri e propri manifesti ecologisti, capaci di sensibilizzare il pubblico su temi come la protezione degli oceani e delle montagne. E John Denver ha saputo usare la sua popolarità per diffondere un messaggio di rispetto e amore per la terra, anticipando di decenni le attuali campagne ambientaliste. E poi, per farvi capire quanto sia umano questo personaggio, oltre all'ambientalismo si è impegnato in cause umanitarie, ha sostenuto l'UNICEF, ha promosso campagne contro la fame nel mondo e ha partecipato a iniziative per la pace e il disarmo nucleare. Nel 1977 viene nominato dal presidente Jimmy Carter nella commissione

E ora arriviamo al volo. Il volo che è stato una costante nella vita di John Denver, ereditata dal padre e vissuta come esperienza di libertà e meditazione. Lui spesso sorvolava le montagne rocciose traendo ispirazione per le sue canzoni e trovando pace nei cieli del Colorado. Ma il 12 ottobre del 1997 John Denver perde la vita in un incidente aereo mentre pilota un Rutan Long EZ, un velivolo sperimentale nella baia di Monterey, in California. L'inchiesta ufficiale stabilì che l'incidente fu causato da una manovra errata nel tentativo di azionare la leva della riserva del carburante, difficile da raggiungere a causa di una modifica non standard del velivolo. Non furono trovate tracce di alcol o droghe nel suo organismo. I suoi resti furono cremati e le ceneri sparse sulle montagne rocciose, il luogo che più amava. E allora, i temi ricorrenti nelle sue canzoni, lo abbiamo ricordato già più volte, sono la natura, la nostalgia, l'amore. La natura come protagonista, che è il vero filo conduttore della poetica di John Denver. Montagne, fiumi, cieli stellati e paesaggi rurali diventano metafore di libertà, rinascita e ricerca di senso. E chi ha visitato determinati posti se ne rende ben conto di quanto meravigliosi siano questi luoghi, di quanto diano veramente la possibilità di scrivere canzoni, poesie, racconti. Le sue canzoni invitano a rallentare, ad ascoltare il silenzio e a riscoprire la bellezza delle cose semplici. E poi c'è la nostalgia del ritorno a casa e della ricerca di radici attraverso tutta la sua produzione. Back Home Again e Take Me Home, Country Roads, sono esempi perfetti. Questa tensione tra viaggio e desiderio di appartenenza. E poi l'amore, nelle sue diverse sfumature, è al centro di molte canzoni, dall'amore romantico di Annie Song alla gratitudine per la famiglia e gli amici, fino all'amore universale per la vita e il pianeta. E allora, concludendo questo speciale, possiamo dire che John Denver non è stato solo un cantautore di successo, ma un vero e proprio ambasciatore di valori universali: amore per la natura, ricerca di autenticità, impegno sociale e speranza nel futuro. Le sue canzoni continuano a risuonare nelle radio, nei cuori e nelle menti di chi cerca, anche solo per un attimo, di sentirsi a casa, ovunque si trovi. In un mondo che corre veloce, lo sappiamo, la sua voce ci ricorda l'importanza di fermarsi, ascoltare e meravigliarsi. E allora, come recita uno dei suoi versi più celebri, Take me home, country road, to the place I belong. Lasciatevi trasportare dalla musica di John Denver, fatevi guidare dalle sue parole e magari la prossima volta che vedrete piovere fuoco nel cielo, pensate che da qualche parte, tra le Rocky Mountain del Colorado, c'è ancora una chitarra che suona per tutti noi. Da Maurizio Benvenuti, da John Denver, da Radio Talpa, da Radio Incontro Pesaro, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Una buona giornata, io sono Maurizio, benvenuti. Sono in radio davanti al solito microfono per proporvi una musica che arrivi direttamente al cuore. Perché il sottoscritto, sia per Radio Talpa di Cattolica che per Radio Incontro Pesaro, non segue logiche commerciali. Non sono condizionato, in poche parole. Scelgo i brani per la loro verità, per l'emozione che sanno restituire. E ogni puntata che vi propongo vuole essere in questo caso un viaggio tra il blues, il rhythm and blues, il folk, il soul, il country, il jazz, con uno sguardo sempre aggiornato sulle novità, grazie in questo caso alla nuova collaborazione con Blues Blast Magazine, un'importante rivista che propone tutta una serie di recensioni sulle novità. E allora io vi propongo sia le radici che le nuove voci, artisti storici e giovani talenti indipendenti che portano avanti la tradizione con onestà e passione. E allora, se cerchi musica sincera, curata e soprattutto libera da compromessi, beh, ascoltaci, sia negli spazi su Radio Talpa, sia in quelli su Radio Incontro Pesaro. Ogni settimana potrai scoprire le uscite più interessanti, le recensioni che contano e le storie dietro le canzoni. E allora oggi iniziamo con Brigitte Pardy, una cantautrice e DJ blues. Arriva da Los Angeles con un secondo album che non si limita a cantare. Album che si chiama The Mothers of the Crossroads, la madre del crocevia. Un album che racconta, che scuote, che convince. La sua voce è un'arma di verità potente e drammatica, capace di trasformare ogni frase in una immagine. Qui non ci sono compromessi commerciali, c'è solo musica che pulsa di radici. Blues, rhythm and blues, gospel, folk e country. È una produzione che mette la voce al centro. Iniziamo a conoscerla.

La voce di Brigitte Bardi è una voce intensa, coinvolgente, capace di passare dal sussurro al grido con naturalezza. I brani sono firmati da lei insieme al produttore Dev Ostie, che costruisce arrangiamenti su misura proprio per la sua interpretazione. Noi ci siamo ascoltati Sugar Fried Candy e ora ci andiamo ad ascoltare Blue Collar Woman. Lei è sempre Brigitte Bardi, dal suo nuovo lavoro Mother of the Crossroads.

Il secondo artista che vogliamo proporvi oggi è Peter Parsek con il suo nuovo album Most of the Time. Un artista che arriva con un lavoro che è un manifesto di mestiere, sentimento e radici. Nato in Connecticut, temprato dalla scena inglese degli anni 60, dove lui ha vissuto ma poi è dovuto ritornare negli Stati Uniti perché non aveva un visto di lavoro, Parsek mette in questo album tutta la sua esperienza, una chitarra che parla, una voce morbida e leggermente rauca e un gruppo di musicisti che lo sostiene con classe e gusto. Ascoltiamolo.

Peter Parsek è un artista che ha lavorato davvero molto, 8-10 ore al giorno di pratica non sono davvero retorica. Si sentono in questo album in ogni frase di chitarra, negli assoli che respirano blues, jazz e soul. 7 brani originali affiancati a 8 cover scelte con cura, che mostrano il suo rispetto per la tradizione e la capacità di reinventarla. Per quanto riguarda i suoi compagni di viaggio in questo album, abbiamo Tom West alle tastiere, Tim Carman alla batteria, Mark Hitchcock al basso e ospiti di livello come Duke Robillard, Luther Dickinson e Mickey Raphael, che arricchiscono il suono senza mai sovrastare l'essenza del disco. È un disco, quello che ci propone Peter Parsek, di qualità e autenticità. Un disco denso, costruito su suoni veri e su una musicalità che non cerca facili applausi. Peter Parsek conferma il suo posto tra i grandi chitarristi contemporanei, non solo per la tecnica, ma per la capacità di trasformare ogni nota in racconto. E allora è consigliato vivamente a chi ama il blues, che sa guardare alle radici, senza rinunciare, però, a un tocco personale e moderno. Lui è Peter Parsek da Most of the Time.

E ora la volta di un trio che arriva da Seattle con il loro terzo album, un disco che suona come una dichiarazione di intenti. Loro si chiamano Woodbury, dal loro leader Clint Woodbury alla chitarra e voce. Abbiamo poi Robert Baker a basso e cori e Bill Ray alla batteria. Questo trio costruisce un suono compatto, sporco al punto giusto e ricco di feeling. Le loro cover vengono rilette con personalità, mentre gli originali mostrano un autore che sa mescolare humor, rabbia e malinconia. E gli ospiti presenti in questo lavoro aggiungono colori, senza però mai rubare la scena.

0: Michael Jackson needed killing. I'm wearing a wicked grin.
1: Questo album è un buon esempio di come la scena del nord-ovest sappia produrre del blues rock autentico, grintoso, vario e sincero. E allora se ami le chitarre che raccontano storie, le cover che diventano nuove canzoni con le loro interpretazioni, è un trio che suona come una macchina ben oliata, oramai sono diversi anni che stanno insieme, c'è tanto feeling tra questi tre artisti, ascolta questo disco perché è un lavoro che funziona davvero bene, soprattutto dal vivo, perché ti fa battere il piede e ti lascia con la voglia di riascoltare la traccia successiva o il brano che sul palco andranno a proporre. E allora loro sono i Woodbury Trio e il loro album nuovo, il terzo album, si chiama Bulldog.

E ora la volta di J. Lang, che esce con l'album Blues Volume 2. Un artista che ci porta il delta del Mississippi dentro un disco che insieme omaggio e continuazione della tradizione. Blues Volume 2 è un lavoro radicato, standard antichi e brani originali che convivono con naturalezza, sostenuti da un arrangiamento che mette al centro pianoforte swingante, la fisarmonica evocativa e una chitarra che alterna delicatezza fingerpicking e grinta blues. La voce poi di Lang è profonda, calda e narrativa e guida l'ascoltatore tra storie di strada, fortuna e memoria.

Blues Volume 2 è un disco di autenticità e mestiere. Non cerca di rivoluzionare il genere, ma lo vive, lo racconta e lo rinnova con rispetto. Jay Lang si conferma interprete e arrangiatore sicuro, capace di far convivere tradizione e pezzi propri in un percorso coerente e coinvolgente. È un ascolto ideale per chi ama il Delta Blues, suonato con cuore, sapienza e un tocco di modernità. E allora vi consigliamo anche questo lavoro di Jay Lang, che si chiama Blues Volume 2.

Ancora una novità, il nuovo lavoro di Paddy Smith Band, Cool Dave Found Grace. Lui è un artista irlandese che torna con un album diretto e senza fronzoli che mette in primo piano dolore, resilienza e ricerca di redenzione. Il disco è costruito su un impatto immediato, arrangiamenti serrati, ritmi che avanzano senza sosta e una voce che racconta storie di strada con autenticità. È un lavoro che suona familiare ma personale, pensato per chi cerca il blues vissuto, non la sua imitazione.

Il disco beneficia di musicisti di alto profilo come Danny Tobin alla chitarra, James Delaney alle tastiere, Angus Rustin al basso e Jason Duffy alla batteria. Gli ospiti non sovrastano Paddy Smith, ma arricchiscono il tessuto

È appena uscito un cofanetto, un doppio CD per PK Mayo. Si chiama All Before Yesterday, tutto prima di ieri. E questo doppio CD offre una retrospettiva ampia e avvincente che attraversa la carriera di questo cantautore. 23 tracce che spaziano dal delta al blues urbano, dal country al rhythm and blues, mostrando la versatilità di un interprete chitarrista dalla voce ruvida e dal tocco autentico. Il cofanetto vuole essere un viaggio sonoro che alterna momenti acustici intimi, boogie, piano da bar e brani orchestrati, mettendo in luce tanto i pezzi originali quanto le riletture di classici.

Questo doppio cofanetto vuole essere una mappa completa del percorso artistico di P.K. Maio, ricco, vario e sincero. Non è solo dunque una raccolta di canzoni, ma un ritratto sonoro che documenta la sua capacità di muoversi tra tradizione e sperimentazione, mantenendo sempre autenticità. Un doppio CD ideale per chi vuole un ascolto lungo e appagante, capace di alternare energia, nostalgia e momenti di pura tecnica chitarristica. Lui è P.K. Maio e questo doppio CD si chiama All Before Yesterday, tutto prima di ieri.

E andiamo a chiudere questa collaborazione odierna con Blues Blast Magazine con il nuovo album di Danielle Nicole, che firma un lavoro intimo e maturo che guarda alle radici e alla crescita personale. Una voce piena di anima e basso pulsante guidano 9 brani originali più 2 cover di Bill Withers in un disco che mescola soul, blues e rhythm and blues con arrangiamenti moderni ma rispettosi della tradizione.

Questo album di Danielle Nicole è davvero un album caldo, coerente e profondamente personale. Danielle Nicole conferma la sua posizione tra le voci più espressive del soul blues contemporaneo. È un lavoro che unisce qualità compositiva e interpretativa, ideale per chi cerca musica che emoziona senza artifici. Una musica da ascoltare dalla prima all'ultima nota per stare bene, davvero, con Danielle Nicole e il suo Fireflies.

E allora, care amiche e cari amici, oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo viaggiato nel cuore del blues e delle sue radici, tra voci potenti, chitarre che parlano e storie che restano addosso. Abbiamo ascoltato proposte autentiche e diverse, però tutte accomunate dalla stessa verità. Musica vera, senza compromessi. E allora oggi in scaletta abbiamo avuto Brigid Pardi, una voce drammatica e soul che incendia ogni brano con una produzione curata e un feeling gospel. Peter Parsek, chitarra soul, tecnica e sentimento, un disco che conferma il suo ruolo tra i grandi contemporanei. I Woodbury Trio, un trio del nord-ovest, blues rock diretto, cover reinventate e groove che non molla. Jay Lang, delta blues autentico, pianoforte e fisarmonica che raccontano strada e memoria. Buddy Smith's Band, un blues irlandese crudo e resistente con storie di vita e redenzione, con groove serrati. P.K. Mayo, retrospettiva ricca, risonatore slide, rhythm and blues e momenti orchestrati in due ore di viaggio. E infine, Danielle Nicole, soul blues intimo e maturo, basso pulsante, voce densa e canzoni che guardano le radici. Grazie alla collaborazione con Blues Blast Magazine, oggi vi abbiamo potuto proporre delle novità sempre aggiornate. E abbiamo scoperto insieme artisti consolidati e nuove voci indipendenti. E allora l'appuntamento è per i prossimi giorni sia su Radio Talpa sia su Radio Incontro Pesaro, sempre con Maurizio Benvenuti, per proporvi la musica che non si vende, si sente. Ciao! Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

0: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, ennesima puntata di Paesaggi culturali. E continuiamo, come da diverse domeniche a questa parte, ormai febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, sono diversi mesi che abbiamo pensato giustamente di recuperare quel patrimonio di iniziative, di convegni, di conferenze organizzate dall'amico Marcello Di Bella, quando era direttore del Centro Culturale Polivalente di Cattolica. Cosa fanno oggi i filosofi e anche tante altre iniziative, dei convegni con temi diversi, ma di grande attualità. E noi le stiamo recuperando perché all'epoca registravamo queste conferenze con le cassette, le audiocassette, quelle a nastro, e chiaramente grazie all'apporto e al lavoro costante del nostro talpista Enrico Simoncelli, e le stiamo digitalizzando tutte per riproporle al grande pubblico, perché sono veramente un patrimonio, a parte che qua sono passati i fiori degli intellettuali italiani e non solo. Oggi ci precipitiamo esattamente nel lontano 1992, era il 7 marzo, Centro Culturale Polivalente, a partire dalle 15:30 del pomeriggio, un grande convegno: Arte e Stato, Stato dell'Arte. E pensate, c'era Renato Barilli, Antonio Faeti, Mario Perniola, Arturo Carlo Quintavalle, per cui un po' il gota di quelli che si occupavano, sono ancora tutti vivi ma ben anzianotti, si occupavano di arti visive, di comunicazione artistica. E ecco, per cui Marcello, come sempre, focalizzava l'argomento e poi con i Deplian, Volantini e quant'altro comunicava il soggetto, l'oggetto del contendere, della discussione. Allora, era da pochi anni era partita Cattolica alla Galleria Santa Croce, questa galleria che era la chiesa dei pellegrini, l'ospedale dei pellegrini a Cattolica, una struttura del Cinquecento, e lui ha, col suo lavoro, perché non ha fatto solo grandi iniziative, ma ha recuperato il patrimonio artistico, quello vecchio, ma anche organizzando nuovi contenitori. E parliamo del Centro Culturale Polivalente, parliamo del Teatro della Regina, parliamo del Teatro Snaporas, per cui non soltanto l'effimero, tra virgolette, ma anche la struttura, cioè i contenitori, perché senza di quelli poi anche i contenuti si disperdono. E eravamo anche, l'anno prima era stato fatto a Cattolica, alle Navi, questo complesso architettonico del razionalismo italiano, una struttura storica che poi anni dopo è diventato un acquario. Comunque, i primi tempi, Marcello pensò bene che poteva essere utilizzato per le grandi mostre. Infatti l'anno prima, 1991, Renato Barilli cura una mostra a livello internazionale dove ha tre sedi, Rimini, Cattolica e Bologna, e le Navi fanno da sfondo a questi anni 90, e dove praticamente abbiamo potuto vedere e godere artisti contemporanei di alto livello europeo e internazionale. Per cui si pone un problema. Dice: a cosa serve una pubblica galleria? Cosa mostrare? Per chi? Come? Queste sono un po' le domande che Marcello Di Bella si fa, e che le fa al pubblico, che le fa agli amministratori, ai politici, e chiaramente chiama in causa i grandi del pensiero. Abbiamo visto Renato Barilli, Antonio Faeti, Mario Perniola, Arturo Carlo Quintavalle. Stabilire un metodo, attivare utili confronti con altre realtà, misurare la riflessione teorica con la prassi operativa consentita dagli spazi a disposizione, sviluppare un'azione comunicativa che valorizzi ed accresca i patrimoni storico-artistici. Queste potrebbero essere alcune proposte. L'attuale riflessione, nella piccola tradizione filosofica qui instaurata, è originata dalla compresenza cattolica di più luoghi espositivi di un certo rilievo: la Galleria Comunale Santa Croce, la Galleria del Centro Culturale Polivalente e gli spazi ora agibili dell'ex colonia Le Navi. La volontà di fondare le condizioni per un accesso da parte del pubblico alla sfera delle arti visive offre lo spunto per una discussione nella quale gli studiosi invitati, a diverso titolo esponenti di primissimo piano nell'ambito della comunicazione visiva, misureranno il polso della situazione. Adesso, prima noi di partire per ascoltare la conferenza, vi facciamo ascoltare un brano, come di solito noi alterniamo anche qualche brano musicale, e facciamo ascoltare Caparezza. Restiamo nel tema, però il brano di Caparezza si chiama Tu sei pazzo. Mica Van Gogh era pazzo.

Bene, questa era Caparezza, tu sei pazzo, mica Van Gogh, insomma. E entriamo un po' in punto di piedi verso argomenti artistici. Presentiamo adesso questi grandi personaggi che hanno partecipato a questa conferenza. E ripeto il titolo, Arte e Stato, Stato dell'Arte, per cui un tema di grande attualità ancora. E Antonio Faeti, scrittore, saggista, accademico, pedagogista, pittore e illustratore, titolare della prima cattedra di letteratura per l'infanzia in Italia, è nato a Bologna nel 1939. Mario Pergnola, lui è morto, è stato un filosofo, accademico e scrittore italiano. Teorico dell'arte contemporanea, era nato nel 1941 ad Asti ed è morto nel 2018 a Roma. Prima ho detto che erano tutti vivi, spero di allungare la vita agli altri che sono ancora vivi. Arturo Carlo Quintavalle, storico dell'arte e accademico italiano, è nato nel 1936 a Parma e poi Renato Barilli, che abbiamo accennato prima. Critico d'arte, critico letterario accademico italiano, è nato a Bologna nel 1935. Adesso facciamo un altro stacco musicale e ci ascoltiamo Vissi d'arte, Vissi d'amore, dalla Tosca di Puccini, Giacomo, e lei è la Divina, e niente poco di meno che Maria Callas.

Maria Callas, Vissi d'arte, Vissi d'amore, Giacomo Puccini, La Tosca. E adesso ci precipitiamo nel lontano 1992, sabato 7 marzo, e ci ascoltiamo Arte e Stato, Stato dell'arte, con Renato Barilli, Antonio Faeti, Mario Pergnola, Arturo Carlo Quintavalle. Consueta presentazione di Marcello Di Bella. Ci scusiamo se l'audio non è perfetto, come spiegavo prima, magari strada facendo cerchiamo qui con i vari pulsanti degli bassi, degli alti, eccetera, di sistemare al meglio l'ascolto. Grazie.

0: scusate, lieve ritardo con cui iniziamo questa pubblica discussione, così è annunciata nelle informazioni che abbiamo diramato. Questa pubblica discussione ha un titolo, Arte e Stato, Stato dell'Arte, è organizzata, promossa da un comune, dal comune di Cattolica, dall'assessorato alla cultura e anche da una istituzione. Questo centro culturale è una sua espressione, che è una galleria pubblica, la Galleria Santa Croce, e ha un duplice scopo per quello che ci riguarda, è quello di trovare un senso delle ragioni in relazione alle quali gestire, orientare l'attività culturale nel settore, nel campo molto vasto delle arti visive. Leggo, per chi, così sarò molto breve, il breve testo che è connesso al biglietto d'invito che in qualche modo abbiamo diramato. A che cosa serve una pubblica galleria? Cosa mostrare, per chi, come? Stabilire un metodo, attivare utili confronti con altre realtà, misurare la riflessione teorica con la prassi operativa consentita dagli spazi a disposizione, sviluppare un'azione comunicativa che valorizzi e accresca i patrimoni storico-artistici. Queste potrebbero essere alcune risposte. L'attuale riflessione, quella che ci proponiamo qui, in questo pomeriggio, l'attuale riflessione nella piccola tradizione filosofica qui instaurata, perché forse qualcuno di voi sa che da parecchi anni in questo centro, la biblioteca che è al cuore di questo centro, organizza delle riunioni di tipo filosofico. Ecco, dicevo, questa riflessione è originata da cause concrete, e cioè dal fatto, dalla compresenza cattolica di più luoghi espositivi di un certo rilievo. Accennavo prima a questa galleria, la Galleria Comunale Santa Croce, una piccola galleria che consiste in una ex chiesa, anzi è un ex oratorio annesso all'ospitale di Cattolica, una struttura della fine del 400, e che fanno proprio adesso circa 10 anni dal suo recupero per questo uso culturale, il che è significativo. Questo spazio era un deposito dei servizi di nettezza urbana del comune. Ecco, questa operazione lanciata alcuni anni fa ha permesso di recuperare un edificio di un certo rilievo, per noi di un certo rilievo storico-artistico, e di farne il perno per attività. Questo è uno spazio. Un altro spazio che ha ospitato forme di diffusione della cultura attraverso mostre che hanno poi avuto alcuni filoni più o meno fondamentali, è questo stesso luogo in cui voi vi trovate in certe occasioni, in certi momenti, in certi stati specialmente. Sono state rimosse le sedie nei quali voi vi trovate più o meno comodamente seduti, e qui vi erano ad esempio oggetti di design, prototipi o altre forme che sono ascrivibili alla nozione artistica. E infine, forse il fatto più singolare, sono presenti a Cattolica, è presente a Cattolica un complesso di edifici di grande interesse denominato Le Navi. Sono delle ex colonie realizzate, inaugurate, posso sbagliarmi di un anno, ma credo nel 1933, disegnate da un architetto romano, Saverio Busirivici, che insistono tuttora, nonostante una mutilazione, su 55.000 metri quadrati di superficie. Sono edifici a forma di navi, di navi da battaglia, sono adagiate sulla riva, prospettanti la riva del mare. E questi edifici, una parte di questi edifici, di queste navi, lo scorso anno sono state il luogo di una mostra che ha avuto un certo interesse, un certo peso, una mostra tripartita in questa regione tra Bologna e Rimini Cattolica, dal titolo Anni 90, curata da una delle personalità qui presenti, il professor Renato Barilli. Ecco, diciamo, questo è un altro spazio che è aperto, anche se di proprietà regionale, ad ipotesi di lavoro. Ecco, la volontà di fondare le condizioni per un accesso da parte del pubblico alla sfera delle arti visive, che è poi lo scopo, credo, di ciò che è pubblico, delle istituzioni culturali pubbliche, offre lo spunto per una discussione nella quale gli studiosi invitati, a diverso titolo esponenti di primissimo piano nell'ambito della comunicazione visiva, misureranno, abbiamo detto nel questo foglio, misureranno il polso della situazione. Ecco, noi ci attendiamo delle indicazioni. Da chi? Dell'ordine alfabetico, dal professor Renato Barilli, che è docente di, mi sembra, fenomenologia degli stili, ecco, una cattedra, ecco, alle volte nell'Università di Bologna, da parte del professor Antonio Faeti, che è professore di letteratura per l'infanzia, storia della letteratura dell'infanzia, sempre nello stesso Ateneo, letteratura per l'infanzia, ma anche narratologo, massmediologo, dal professor Perniola, che insegna estetica all'Università di Roma e che nelle due serate, ieri e l'altro ieri, qui ha tenuto un breve corso sul rapporto tra estetica ed etica, e il professor Quintavalle, che è storico dell'arte, titolare della cattedra di storia dell'arte medievale moderna, sbaglio, nell'Università di Parma, preside di quella stessa facoltà e anche fondatore, posso dire, di un'importante istituzione di raccolta, documentazione, che è il Centro Studi per le arti e la comunicazione visiva, mi sembra si dica così. Ecco, l'archivio della comunicazione, ecco, non visiva. Beh, però non esclusa quella visiva. No. Ecco, tra l'altro, forse questa è un'occasione anche per chiarirci, non già che cos'è l'arte, penso che queste discussioni forse siano un po' difficili, ma in qualche modo, ecco, si ritorna sullo stato dell'arte, ecco, o delle arti, e questo è anche il titolo. Un'ultima cosa, prima di passare nell'ordine alfabetico la parola alle persone che hanno accettato di darci questo, fornire a noi questo contributo, e credo anche fornirlo ad una sfera più ampia, nel caso che ciò che qui avviene, di ciò vi sia notizia, perlomeno c'è una videoregistrazione, come sempre avviene nei nostri incontri. La regione sta organizzando delle grandi discussioni su come organizzare la cultura, sulle leggi che ci sono e così via. Certo, come si legge sui giornali, c'è sempre un problema di riforme istituzionali, di ingegneria delle leggi e delle regole, ma non lo so se è solo questo il problema. Io personalmente, come organizzatore di cultura, sono terrorizzato dall'idea che si moltiplichino le leggi, nel senso che non c'è un istante di riposo e siamo gravati da un'ossessionante produzione di carta che impone, forse per buona volontà, miglioramenti, aggiustamenti, precisazioni. In sostanza, ciò che è pubblico è veramente nelle condizioni di essere paralizzato. ma insistendo troppo sul come fare le cose, di ciò si occupa la burocrazia e l'amministrazione, stiamo perdendo di vista il cosa fare, cioè il senso di ciò che facciamo. Ecco perché questa, secondo così, un'aspettativa che credo interpreti anche l'interesse generale, è una riunione in cui si chiedono anche si chiedono anche delle risposte di senso sulla base di ciò che avviene, sulla base della storia, eccetera. Un'ultima cosa prima di chiudere, mi corre qui veramente l'obbligo di citare la memoria di una personalità abbastanza controversa, il critico Franco Solmi, che è morto abbastanza in solitudine, credo un paio di anni fa, nell'estate di 2 anni fa. Franco Solmi perché è stato direttore della Galleria d'Arte Moderna di Bologna e con lui abbiamo iniziato proprio più di 10 anni fa l'attività di quella galleria che citavo prima, questa Galleria Comunale Santa Croce, con delle mostre che sono rimaste anche abbastanza esemplari. Ne cito solo tre, una dedicata diciamo al più importante pittore del luogo, un pittore vissuto tra 800 e 900, Emilio Filippini. Un'altra mostra si intitolava, era una mostra filosofica, un po' strana, l'estasi materialistica, si realizzò nel 1981, e una terza, la nuova ceramica, nel 1983. Cito Solmi per dovere, anche obbligo che fosse a questa città nei suoi confronti, senza con ciò volere particolarmente difendere del tutto le sue posizioni, che sono state nel tempo, per chi conosce questo ambito di problemi, molto, molto combattive. La cosa poi è venuta, rintracciando documentazione per dare materiali per questo convegno, e rinvenendo tra le carte di questa biblioteca gli atti di un convegno in cui lui era presente nel 1984. Si intitolava, ecco, le cose sembra che si ripetano sempre, arte contemporanea, compiti e ruoli delle istituzioni pubbliche e private. Ecco, quello che ci interesserebbe è che sempre di più le istituzioni pubbliche che si occupano di cultura non fossero separate dal mondo e neanche separate tra di loro. Il fatto che una biblioteca, come in questo caso, sia in rapporto con un museo, sia in rapporto con delle attività espositive, con l'arte, eccetera, credo che sia positivo. E una cosa posso aggiungere, ciò che lega le persone che sono qui non è certo la posizione, credo teorica, credo estetica, credo anche politica, non lo so, non abbiamo usato questo criterio nell'invitare come comune queste persone. Credo che il loro gusto, si diceva con vecchia parola, per l'interdisciplinarità le accomuni in ogni caso, è quello della frizione, della creatività che viene accostando alle volte cose lontane. Scusate se l'ho fatta lunga, passo dunque la parola per un primo, come si dice, io non sono mai stato in televisione e scusate la situazione vagamente televisiva, per un primo giro io dopo sarò una specie di vigile urbano. Passo la parola al professor Renato Barilli.
1: Bene, visto che grazie all'ordine alfabetico prendo la parola per primo, vorrei partire un po' da lontano, cioè da considerazioni di carattere abbastanza generale, cercando poi di arrivare al concreto, cioè a quanto può interessare Cattolica e le sue istituzioni. E in particolare vorrei proprio partire dal titolo in cui c'è lo zampino del nostro moderatore e anche direttore efficacissimo di questo centro, che spicca nell'intero panorama non solo regionale ma nazionale proprio per capacità di organizzare cose. E voi forse sapete meglio di me che Di Bella ha il dono dei giochi di parola e quindi è molto felice nel fare quelli che si chiamano i calambur, e quindi nel titolo è stato portato certamente da questo suo gusto, perché forse la parola Stato non sarebbe entrata, in quanto oggi gode di cattiva stampa, ma evidentemente Di Bella non ha resistito alla tentazione di fare il gioco di parola arte Stato, Stato dell'arte. Ora Stato dell'arte calza benissimo, viene a pennello, neanche male che nella prima parte ti sei trattenuto e non hai messo arte di Stato, che sarebbe anche peggio. Ora effettivamente lo Stato oggi gode, come sapete, cattiva stampa, tutti dicono meno Stato, è quasi uno slogan. Però attenzione, detto questo, io effettuo subito una correzione di tiro. Sì, è giusto, nessuno oggi può lodare lo statalismo, il centralismo burocratico, e giustamente Di Bella già messo le mani avanti, sarebbe nefasto che dal centro venissero disposizioni rigide su quello che devono fare le varie istituzioni di periferia, o per esempio come qualche volta si proclama una normativa rigida come devono essere gestiti i centri, le gallerie eccetera, dei regolamenti cogenti, sarebbe proprio una trappola, direi, sarebbero dei lacci inaccettabili. Quindi è giusto che oggi si dica male dello Stato, meno Stato, lo slogan meno Stato risponde a ovvie ragioni, soprattutto per quello che riguarda l'economia. Però queste giuste limitazioni del concetto di Stato, di centralismo burocratico, eccetera, eccetera, non devono colpire il momento pubblico. Io sono un difensore del momento pubblico. Naturalmente il pubblico non è solo lo Stato, il pubblico è per esempio le regioni, sono gli enti locali. Ecco, e allora qui le cose sono... In questo senso poi... Sì, ma certo, io l'ho detto che tu sei stato trascinato dal... Tu sai bene, e infatti nella tua premessa hai subito messo le mani avanti e hai dichiarato che vedresti molto male se, per non fare nomi, se il Ministero dei Beni Culturali pretendesse di stendere una normativa rigida dicendo come devono essere fatti i direttori dei vari musei e gallerie, quali i loro compiti, eccetera. Sarebbe deleterio, proprio perché è giusto entro certi limiti dir male dello Stato, non è altrettanto giusto dir male del momento pubblico. Quindi siamo perfettamente d'accordo nella sostanza, dato che tu lavori per un ente locale, per un comune. In effetti da almeno 20 anni a questa parte la ricerca artistica, le attività espositive, che sono certo l'aspetto più diffuso, purtroppo non gli acquisti che certamente vengono più a rilento, ma diciamo la ricerca attraverso quella forma forse un po' esteriore ma comunque anche utile che è la mostra, questo tipo di intervento è gestito dall'ente locale, cioè dai comuni, dalle regioni, ma direi in primo piano sono proprio i comuni, e da questo punto di vista le cose hanno funzionato abbastanza. L'Italia ha investito molto in queste attività espositive gestite dai comuni, comuni grandi, medi, piccoli. La nostra regione è in testa in tutto questo perché ha la fortuna di essere una regione a sua volta fatta per il decentramento, una regione policentrica, in quanto Bologna è il capoluogo che non schiaccia un bel nulla. Altre regioni sono schiacciate dai rispettivi capoluoghi, perché è chiaro che il Lazio si identifica quasi con Roma, non riesce a sfuggire al centralismo dell'urbe. La Lombardia è abbastanza schiacciata da Milano, il Piemonte da Torino, perfino la Toscana sente molto il peso di Firenze, ma già lì le cose vanno in modo diverso, perché per esempio c'è il dinamismo di Prato. In Emilia Bologna non schiaccia un bel nulla, perché c'è Parma per esempio, seppure a Parma si ha un'esperienza molto interessante e quasi unica nel suo genere, perché lì è l'università che ha assunto l'iniziativa, cosa che non succede altrove. E poi c'è Modena e c'è Reggio Emilia e c'è Ferrara con un'attività estremamente intensa, e arrivo, e poi c'è Ravenna, e poi c'è Rimini, e c'è Cattolica, pur essendo un centro piccolo, decisamente non è neppure medio, è piccolo, però Cattolica spicca attraverso il suo centro polivalente. Quindi l'Emilia è perfettamente in linea con questa tendenza, anzi addirittura la illustra nel modo migliore, questa linea del decentramento. Io credo che debba continuare in Italia, e anzi si era detto a suo tempo, quando sono state create le regioni, qualcuno ha detto: ma stiamo attenti a non fare dei carrozzoni inutili che ripetono in periferia i mali romani, i mali del ministerialismo romano. E in effetti le regioni avrebbero senso se acquistassero, se sottraessero funzioni al centro per gestirle autonomamente in periferia, nelle varie aree geografiche e storiche del nostro paese, che hanno caratteri così spiccati, così originali. Purtroppo questo non è avvenuto, perché il Ministero dei Beni Culturali ha tenuto avvocate a sé tutte le funzioni di tutela del patrimonio storico attraverso le soprintendenze. Le soprintendenze non hanno ceduto un bel nulla alle regioni, anche per esempio in Emilia-Romagna, perché effettivamente c'è l'abbinamento, le due parti funzionano in un tutto organico. L'Emilia-Romagna ha creato un istituto dei beni culturali, che però è molto limitato dal fatto che

stampa non fa che piangere sulla debolezza del Ministero dei Beni Culturali. Non lo so fino a che punto si debba piangere, o se non sia meglio invece che questo ministero vada verso un naturale scioglimento. Si parla per esempio dell'inutilità del Ministero delle Partecipazioni Statali, e allora non so, è utile che ci sia questo Ministero dei Beni Culturali, oppure non costituisce un doppione rispetto ai poteri che dovrebbero passare alle regioni? Perché certo, siamo d'accordo, sarebbe pericoloso dare alle regioni poteri, non so, di natura militare. Io credo che la difesa debba rimanere un fatto centrale, così l'economia, forse certi aspetti dell'istruzione, ma altri aspetti come per esempio la gestione dei beni culturali e soprattutto la parte che ci riguarda di più, l'animazione, la produzione di nuovi beni culturali, dovrebbero davvero essere decentrati, però pur sempre rimanendo a livello pubblico. Perché diamo un'occhiata all'altro aspetto. Al giorno d'oggi, come sapete, gli slogan che furoreggiano sono appunto no allo Stato, meno Stato, più iniziativa privata. Benissimo, in linea di massima, certo, noi abbiamo visto il fallimento degli stati del cosiddetto socialismo reale. Tutti gli stati dell'est sono crollati proprio perché hanno puntato su un rigido centralismo burocratico, statizzato al massimo. Quindi, per carità, quella formula siamo tutti pronti a dirne male, ma il privato, ecco, il privato è poi così pronto a intervenire? Ahimè no, nel nostro settore i privati, anche in Emilia Romagna, che pure è una regione ricca, è una regione dove le industrie, seppure di taglio medio piccolo, abbondano e sono certamente ricche per intraprendenza, per generosità, per capacità di innovazione tecnologica, eccetera. Però quando si arriva al momento di dare per la cultura, hanno la manina corta. Ecco, così grandi interventi del momento privato in Italia e anche, ripeto, nella nostra regione, che pure potrebbe essere all'avanguardia, non si vedono, non si va molto al di là delle sponsorizzazioni, che certamente sono utili, però sono anche sempre delle forme un po' esteriori, dove d'altra parte chi sponsorizza, il privato, la ditta privata che sponsorizza, mira a un pronto ritorno d'immagine, quindi non è un investimento a lunga distanza. Dove sono invece in Italia le fondazioni gestite da privati, di cui invece è piena la vita culturale degli Stati Uniti, del mondo tedesco, svizzero, anche del mondo francese? Dove sono le donazioni quando andiamo a visitare un museo straniero, non so, il Metropolitan, il MoMA di New York? Voi entrate in sale intere dove c'è scritto dono dei coniugi tal dei tali, donazione, collezione donata, eccetera. Nei nostri musei dove trovate queste donazioni, queste collezioni, cioè questi interventi del privato a favore della collettività? Sono molto scarse queste forme. Forse perché noi siamo giovani. Ecco, l'Italia è accompagnata da un paradosso, perché l'Italia da un certo punto di vista è forse il paese europeo più vecchio, più antico per tradizioni, stratificazioni, accanto alla Grecia. Però come unità nazionale, come sapete, siamo relativamente giovani. Poi siamo un paese che ha lasciato alle spalle da poco la depressione economica, il sottosviluppo di molte aree, e quindi è chiaro che la nostra imprenditoria non si è fatta le ossa come altri sistemi industriali di paesi che sono giunti a certi livelli molto prima del nord, e questo forse spiega il loro ritardo. Ma comunque, chiudo questa parte generale perché poi voglio passare a qualche riflessione più specifica. Per il momento non c'è da farsi molte illusioni sul privato, quindi vedremo. Ecco, già Di Bella ha annunciato questo evento importantissimo proprio nell'ottica che sto confermando io, cioè la regione, le regioni in Italia devono avere in tutta questa materia un ruolo, una responsabilità principali. Ora la nostra regione, Emilia-Romagna, attraverso il suo assessorato alla cultura, retto dall'architetto Felice Arbottino, ha annunciato una conferenza programmatica che sta già avvenendo in vari settori, ma il clou sarà in due giornate, il 19 e il 20 marzo, che si terranno a Bologna. Bologna evidentemente

0: almeno come capoluogo, come luogo di incontro, in quel senso deve funzionare. Allora vedremo quali parole d'ordine si lanceranno, e certamente si daranno molte responsabilità al privato. Si parla già da tempo che le istituzioni siano rette da delle specie di SPA, società per azioni, proprio per andare contro lo statismo, il centralismo burocratico, eccetera. Però ecco, attenzione, quindi io concludo in sostanza per questa parte generale dicendo male anch'io, come tutti, dello Stato in quanto tale, però sottolineando che in Italia la responsabilità principale è ancora dell'ente pubblico, sottospecie di ente locale. Insomma, il massimo finanziamento che giunge al nostro settore è ancora versato da comuni e regioni. Ben vengano i privati, ben vengano le industrie, eccetera, però stiamo a vedere, quindi dobbiamo essere un po' cauti a fare troppo credito a questo momento privato, che finora è stato molto incerto, appunto molto prudente, restio e così via. Speriamo appunto che nel futuro questo trend cambi e che i privati intervengano sempre più. Bene, detto questo e ribadito il ruolo centralissimo che la vostra amministrazione locale, cioè il comune per parlare chiaro, ha in tutto questo, e vediamo di quali strumenti dispone. Beh, l'ho già detto, è un comune esemplare, intanto perché ha costruito questo centro polivalente. Io partirei da qua più che dalla chiesetta di Santa Croce, perché quello è un episodio, come lo trovate, direi che non c'è comune, località italiana, che non abbia degli equivalenti di Santa Croce. L'Italia è piena di chiese, ex chiese, edifici, palazzi, eccetera, che si prestano benissimo come luoghi espositivi, ma evidentemente questo non basta, e bisogna passare a un momento propositivo e anche di costruzione, di edificazione ex novo. E Cattolica ha fatto questo centro polivalente, e qui ci sarebbe da dire tutto il bene possibile della politica dei centri polivalenti, che sono un po' danneggiati da questa parola brutta, il polivalente, che fa ricordare i vaccini, no? Purtroppo è un aggettivo che si associa al vaccino polivalente, sa un po' di burocratese, eccetera. Però è vero che i comuni medio-piccoli, come è appunto Cattolica, non possono pretendere di sviluppare delle singole funzioni se non le hanno già per storia, per tradizione. Può darsi che in un piccolo centro sia ubicato appunto per tradizione già un museo importantissimo, però in linea di massima, se questo museo già non c'è, è inutile pretendere di farne uno specializzato. Quindi è bene accorpare varie funzioni, quindi per la didattica, per l'insegnamento, per l'esposizione, per il collezionismo. Infatti il vostro centro coniuga benissimo questi tre momenti che devono collaborare strettamente tra di loro, perché ha spazio per fare mostre, diciamo, non enormi come estensione, però precise. Può fare una didattica su queste mostre, cioè chiamare dei conferenzieri, fare dibattiti, eccetera, e poi vi offre una biblioteca di primo intervento, e ha dei momenti anche di collezione, quindi collezionismo, infrastrutture conoscitive, libri, videotape, eccetera, e spazi per fare delle mostre. Quindi l'aspetto temporaneo, l'aspetto permanente delle collezioni e l'aspetto didattico, che deve cucire gli altri due, qui sono congiunti in una struttura agile, estesa nel modo giusto, anzi parecchio estesa, che spicca, ripeto, è forse l'unico esperimento di questo tipo nella nostra regione. In qualche altro centro, in questo momento penso a un centro analogo a quello di Cattolica, a 100, che ha fatto qualche cosa di simile, però con l'altra modalità così diffusa nel nostro paese, ristrutturando il Palazzo del Capitano, cioè un edificio storico. Io personalmente avevo tentato di far nascere qualche cosa del genere a Piacenza, ma è stato un fallimento. Quindi io credo che un'esperienza come quella di Cattolica sia estremamente valida, e se ci sarà modo la vorrei proporre proprio in questa conferenza regionale che tra due settimane si aprirà a Bologna. Bene, questo per il centro polivalente, ma Cattolica ha un'altra grande risorsa, appunto Di Bella ve l'ha già ricordata, non c'è bisogno di ricordarla a voi, abitanti di Cattolica, in cui ci siamo accorti che l'Italia ha avuto un'architettura di grandissimo livello mondiale, addirittura anticipatrice rispetto a delle possibilità attuali. Oggi si parla del postmoderno, termine che va in tante direzioni, ma nell'architettura ha un significato abbastanza preciso. Ebbene, quella proposta dell'architetto Busirivigi era, diciamo, già una forma di pre-postmoderno, cioè erano quelle colonie delle soluzioni estremamente originali che hanno ancora oggi una possibilità di essere riprese, il che evidentemente non è poco, dato il consumo rapido delle forme, degli stili, il fatto che non siano dei monumenti ormai demodè, lontani, puramente archeologici, ma che possono avere una loro capacità di stimolo per il presente, evidentemente non è un dato da sottovalutare. Ma soprattutto si pone il problema del loro uso. Inoltre c'è un fatto molto interessante, che non sono di proprietà del comune, bensì della regione, però in pratica il comune evidentemente avanza dei diritti data la loro collocazione. E quindi ecco che si profila una straordinaria possibilità di collaborazione, anzi di innesco reciproco tra un momento comunale e un momento regionale. La regione evidentemente ha più poteri, può aprirsi anche a una prospettiva internazionale. Questo è un complesso estremamente organico in cui c'è posto per tutto, esattamente come nel vostro centro polivalente, cioè anche là si può ripetere qualche cosa di simile. C'è spazio per mostre temporanee, e Di Bella ricordava quella che abbiamo tenuto l'estate scorsa sugli anni 90, l'estate scorsa abbiamo offerto una panoramica dell'intera ricerca mondiale, diciamo nel mondo occidentale, attraverso 117 artisti, di cui una trentina erano ubicati nei due siluri. È inutile che ricordi queste cose, perché voglio sperare che i qui presenti una occhiatina a quella mostra l'abbiano data, visto che è arrivata a casa loro in correlazione con un'altra sede che era a Rimini e un'altra ancora che era a Bologna, proprio per questa prospettiva policentrica che a me personalmente e ad altri è molto cara. Dunque, le navi hanno questa possibilità di ospitare mostre, ma anche qualche cosa di più. In sostanza erano state concepite come una colonia, quindi in parole povere come un dormitorio, e quindi possono ospitare per esempio giovani chiamati a fruire di queste mostre, a seguire dei corsi che le riguardano, oppure si possono invitare degli esperti e organizzare degli incontri con una specie di possibilità stanziale, diciamo. Questo è un centro, quello delle navi, che può ospitare i conferenzieri, portarli a una specie di vita, non diciamo di clausura, perché il luogo è estremamente simpatico in quanto è in vista del mare, come voi sapete. Quindi può funzionare benissimo come grosso centro di raccolta per dibattere idee, discutere temi e anche metterli alla prova, verificarli. Per esempio, qualche cosa del genere l'ho visto solo la settimana scorsa, esattamente sabato scorso, ero fuori dalla nostra regione, in una regione per certi versi lontana dalla nostra ma per altri molto simile, cioè la Toscana. Ero precisamente nei dintorni di Siena. Siena ha qualche cosa di simile, di tutt'altra natura, perché non si tratta di un'ex colonia, non si tratta di un edificio recente tutto sommato costruito nel nostro secolo, ma addirittura di una certosa, credo risalente al 500, al 600, poi fatta evidentemente, come succede per i monumenti storici, a blocchi successivi. Ma anche quello è un luogo estremamente organico che si presta per riunirsi, per vivere per qualche giorno, dicevo scherzosamente, in clausura, e anche ha spazi per esposizioni, per svolgere, per audizioni, eccetera eccetera. Io credo che questi luoghi oggi siano preziosi, ed ecco quindi che le navi possono costituire un luogo davvero privilegiato, ripeto, questa volta non soltanto in un'ottica comunale, locale, ma in un'ottica che investe l'intera nostra regione e poi di rimbalzo può riguardare, diciamo pure, l'intero panorama
1: panorama internazionale. Quindi è una carta grossissima, così grossa che in effetti non si può pensare che venga gestita dal solo comune di Cattolica, ripeto, ognuno deve sapere dei propri limiti, ma si può realizzare un felicissimo incontro tra il raggio necessariamente corto dell'intervento comunale e il raggio più lungo dell'intervento di una regione che è ricca come la nostra, come l'Emilia Romagna. Se poi a tutto questo i privati si vogliono aggiungere, ben vengano. Intanto però è prudente e buona norma che l'ente pubblico, attraverso regioni, province, comuni, proceda con le sue energie. Se gli altri verranno, meglio, però non si può perdere tempo a cercare il privato e a forzarlo a una partecipazione se è riluttante.
2: Prima di passare la parola al professor Toretti, ma così faccio una piccola precisazione, penso di doverla fare. Noi intendiamo, ma questo lo intendiamo nel senso anche dello statuto che regola le nostre attività, la nozione di centro non tanto come luogo fisico, centro culturale, ma come punto di raccordo, come nucleo in cui ci sono materiali e anche idee per realizzare cose. In questo senso devo anche dire che le iniziative che più hanno dato lustro a Cattolica sono state fondate e hanno avuto grande rilievo quando non c'era nulla di tutto ciò. Il centro culturale allora, parlo del 1979-1980, consisteva in una specie di biblioteca collocata in un seminterrato. Dico questo perché, a mio giudizio, il punto fondamentale, e certo poi ci vogliono tutti questi mezzi, questo è stato un grande risultato, no? Una grande fatica, il punto fondamentale è quello su cui ci interroghiamo, sono appunto quelle idee, quel carburante intellettuale che poi ci permette di realizzare anche delle cose che hanno un carattere stabile e che servono alla quotidianità. In questa biblioteca, in effetti, in questo centro, tutti i giorni centinaia di persone vengono. Ecco, ma forse la questione è proprio una ricerca di quella che ci muove, una ricerca proprio di criteri, di ragioni. Scusate, ma almeno questo è quello che, non so se ho reso l'idea di cosa intendiamo per centro, questo è stato proprio stabilito anche nei nostri regolamenti. Professor Faith.
3: Sento il dovere di precisare preliminarmente che quella dicitura che il dottor Di Bella ha indicato, storia della letteratura per l'infanzia, che peraltro mi è cara, io sono fra l'altro l'unico ordinario di questa materia nelle università italiane e quindi mi è cara come una cosa rara, molto particolare. Però al di là della specificità di quella che è in senso accademico, ma solo in quello, si chiama disciplina, io sono un pedagogista. E mi sembra un segno molto, molto bello, molto efficace anche, il fatto che intorno a problemi di questo genere, anziché convocare solo cultori di estetica, critici militanti oppure storici dell'arte, come per solito si fa, sia quindi stato chiamato anche un pedagogista. Evidentemente in questo senso Cattolica vuole restare fedele a se stessa, perché aveva dato spazio ai pedagogisti anche in una delle annualità molto giustamente celebrate del che cosa fanno oggi i cattolici, i filosofi, anche se quella annualità giustamente, credo io, si chiamava le illusioni della pedagogia, la prima volta, anche l'ultima, in cui la parola illusione veniva congiunta con una tematica annuale. Cosa dunque da dire, da suggerire da chiedere il pedagogista nei confronti di una domanda che si riferisse a come utilizziamo certi spazi, che idee mettiamo in campo in relazione all'utilizzazione di certi ambiti. Dispiace dover fare una forse non brevissima considerazione di tipo storico. Perché dispiace? Perché annoia, annoierà certamente, ma è doveroso farlo perché la situazione del rapporto tra arte e educazione vive un momento così triste, così grigio, così malmesso, che addirittura io credo siano andate perdute perfino le memorie di stagioni meno infelici, meno inerti, meno improduttive della presente, perché è bene che un ricordo sia in qualche modo portato qui a testimonianza di quello che dovrebbe essere un nuovo impulso, una nuova situazione di proposte. Avevamo quasi una sorta di privilegio europeo alla fine dell'Ottocento, quando lo storico Corrado Ricci scrisse L'arte dei bambini. Era un anticipatore molto, molto forte. La scrisse a Bologna, la fece stampare da Zanichelli, ma il libro ottenne un consenso, si può dire, per allora planetario. E evidentemente c'era qualche cosa che aveva portato l'estetico e il pedagogico a stringere una sorta di fruttuosa alleanza. Questo qualcosa è da vedersi in una ricerca tipica di certi pedagogisti del positivismo, quali avevano molta propensione a vedere la fattualità, la concretezza del fare attraverso tutte le possibilità che si potevano dare, senza trascurarne nessuna. E in questo senso quello che per una generazione o due prima era semplicemente così, una sorta di corredo molto modesto nell'educazione del giovinetto italiano, diventava attraverso le loro scelte qualcosa di molto più importante, addirittura di ineliminabile da un forte curriculum educativo. Lo perdemmo questa sorta di primogenitura, la perdemmo in ambito idealistico, la perdemmo in ambito fascista, la perdemmo soprattutto nella arretratezza del ventennio dittatoriale, che ci distanziò profondamente da quelle che erano le ricerche che in questo senso venivano fatte all'estero. Ma forse proprio per questo l'immediato dopoguerra fu un momento di complessiva riscossa, fu un momento anche fresco, di vivace riscoperta di un filone nostro, nutrito però con apporti che fino a quel momento ci erano mancati, anche se all'estero avevano brillato. Cito quattro libri esemplari, arrivati da noi nell'arco di un quindicennio, ma densi, sia perché tradotti in ritardo, densi di tutto un passato. Uno solo di questi è di un pedagogista italiano, comincio da quello, è L'ideale estetico di Giovanni Maria Bertin, un libro capitale per una pedagogia italiana del dopoguerra, perché attraverso una raffinatissima, attentissima esplorazione di quelli che erano stati i momenti in cui l'estetica aveva trovato una sua concretezza anche sociale alla fine dell'Ottocento, il pedagogista Bertin sotto sotto, perché forse i tempi non erano maturi per una dichiarativa più forte, più incalzante, lasciava intendere che l'Italia del dopoguerra nella componente estetica avrebbe dovuto e potuto trovare un momento fondamentale della propria riscossa educativa. Un altro libro fondamentale, arrivato da noi in ritardo ma fruttuoso in quegli anni, fu certamente Arte come esperienza di John Dewey. E poco dopo avemmo, fra l'altro all'interno di una certa dimensione carica di utopia in termini sociologici, fu quella olivettiana di comunità, Educare con l'arte di Herbert Read. Infine metterei un libro che ha minori apparentemente connotazioni pedagogiche, ne ha moltissime se lo si legge con attenzione, ed è Arte e illusione di Gombrich. Dunque la sicurezza che dall'estetico si potesse ricavare un quadro di risorse di gran livello pedagogico che secondo me ebbe poi un contributo fondamentale in una accezione prodotta da Barilli, che è qui presente, che è quella dell'idea di chiamare i pedagogisti tutti alla responsabilità nella attivazione di tempi di sensi capaci, laddove questo processo era ineliminabile da un processo cognitivo a largo respiro, di forte presa, di intensa portata. Siamo agli anni 60, molto frettolosamente, e c'è qualche cosa che regala ai ricercatori, ai rari ricercatori di questo settore, una grossa occasione, e questa volta non la perdono. Sono le duplici presenze nella nostra scena estetica e storico-artistica del trionfo del design anche come prospettiva utopica, complessiva, quasi di filosofia dell'esistenza, e la grande diffusione, la grande importanza in termini ampiamente culturali della pop art, la quale chiamò intorno alla propria proposta moltissimi rivoli di espressività che fino a quel momento non erano stati congiunti in un ambito unitario. Un gran momento fu anche la svolta degli anni 60-70 e è storia anche l'abuso che in quel periodo si fece del termine creatività. Però adesso a quell'abuso qualcuno di noi pensa quasi con nostalgia, visto il clima di abbandono e di lontananza in cui queste ricerche sono in questo momento state lasciate. D'altro canto Gianni Rodari in un suo celebre libro non parlava certamente di grammatica della creatività, ma fin dal 72, quindi a 4 anni solo dal 68, parlava più accortamente di grammatica della fantasia. Tutto questo non ha avuto propriamente un riverbero in quelle parti dove la pedagogia si fa concreta azione, cioè nelle scuole. Si è proceduto, come purtroppo molte volte nella nostra storia, a dare di lustro a superfici, ma però non tenendo conto dell'impegno reale del portare avanti un certo processo. Per cui ci troviamo ad avere, almeno per quello che riguarda scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media dell'obbligo, programmi accettabili, programmi comunque frutto anche della rassegna storica che ho frettolosamente abbozzato per voi, però si è dimenticato di preparare gli insegnanti, si è assolutamente addirittura disattivato quanto era stato fatto in anni recenti. Pertanto, per esempio, anche le scuole, tra virgolette, che nacquero all'insegna degli anni 60, così di quanto ho detto a proposito del design della pop art, e cioè per esempio la ricerca di Munari o quella di Ceccato e della sua scuola, non hanno nemmeno più quella importanza, quel rilievo all'interno della pratica scolastica che avevano 20 o 30 anni fa. Pertanto allora che cosa potrebbe offrire e che cosa potrebbe ricevere un ambito espositivo, un ambito dove l'estetica si fa concreta attraverso prodotti che vengono mostrati, attraverso visitatori che vengono a fruire di ciò che viene offerto. Beh, penso per esempio, e qui mi rifaccio un poco autenticamente invece alla disciplina che prima è stata esaminata, a due illustri, a due anche per certi versi mirabili esperienze museologiche che sono contenute nella storia della letteratura per l'infanzia. È quello che io chiamo il Museo Verniano e il Museo Salgariano. Sono due scrittori i quali trasformano il loro convivere con la realtà del museo in meraviglie sensuali, in meraviglie ricche di una fantasticazione che attira i sensi, e quindi da quell'apparentemente chiuso ricettacolo dove così la sensazione è quella che ci sia polvere, quella che ci sia una sorta di perenne cattedra che spinge gli eventuali allievi fuori anziché attrarlo in sé, quando andiamo a vedere quanto di museografico o di museologico c'è nei libri di Salgari, che solo musei vide, che solo cataloghi di musei poté fruire, perché mai si mosse dall'Italia, mai assolutamente visitò uno dei luoghi a cui dedicò i suoi 82 romanzi. E anche quando andiamo a vedere invece Verne, che i luoghi, almeno da quando divenne ricchissimo coi proventi editoriali dei suoi volumi, poté visitarli, li visitò poi sempre così come aveva imparato da bambino a vederli, attraverso questa meraviglia museologica che era un po' uno dei grandi sogni dell'estetico applicato e inserito nel sociale dell'Ottocento, attraverso le grandi esposizioni universali oppure attraverso quel momento epifanico che fu il Crystal Palace del 1851, con quello che rappresentò e ancora rappresenta nell'immaginario collettivo degli europei. Cosa abbiamo al momento di tutto questo? Abbiamo poco, pochissimo, anzi abbiamo una situazione di sardonico, quasi autosatirico regresso. Credo che chiunque di noi vada per mostre abbia potuto constatare come l'afflusso di massa alle mostre, naturalmente solo a certe mostre, ecco, per esempio recentemente a Firenze si doveva fare la fila a vedere Klimt, una fila calcolabile in 45 minuti, però si poteva entrare con tutto comodo a vedere a distanza di 200 metri la mostra di Francis Bacon e delle presenze artistiche che in qualche modo hanno dialogato con lui, sia nel momento così della sua formazione, sia nel momento in cui Bacon è stato sentito come un maestro. Questa mostra era assolutamente deserta, a lasciare intendere che certamente la fortuna dell'altra era nata più dalle frequenti riproduzioni dei quadri di Klimt sulle copertine di libri non degni di averli come tali, o delle scatole di cioccolatini, quelli sì più degni, ma non certamente da una didattica dell'arte, da una pedagogia applicata all'estetico. Addirittura fra i tanti fastidi che questo peregrinare di massa per mostre molto recensite, per mostre molto accolte dai vari media, si traduce solo in una sorta di infinita aneddotica che chi era visitatore anche prima va mestamente accogliendo, in cui si parla di quel tale pittore, quell'olandese là, quello che s'ammazzò, e intanto si contemplano quadri senza naturalmente poterli minimamente leggere, oppure vanno molto di moda gli austriaci quest'anno, oppure che cosa sarà mai la Mitteleuropa, credo che Piero della Francesca sia uno di loro. Ecco, un tipo di aneddotica che chiunque di noi ha ricavato dal fastidio della visita parlata, della visita prepotentemente chiacchierata. Tuttavia i segni sono rilevanti. Penso per esempio a un libretto che così mi ha affascinato, mi ha fatto innamorare, tant'è che io sono stato quasi l'editor di questo volume, ed è Linnea nel giardino di Monet, la storia di una bimba che dalla Svezia va a vedere Monet nei vari luoghi francesi in cui sono ospitate le sue opere, ed è un libro che ha una grazia, una perizia informativa, ma anche una piacevolezza accattivante, così come noi per ora non ne abbiamo, anche se abbiamo una nostra persistente tradizione nella didattica dell'arte, con elementi di valore non trascurabili, però non con questa piacevolezza. Il discorso sulla piacevolezza mi servirà fra un poco per così esibire quelle che sono o i suggerimenti o le richieste da postulante pedagogico nei confronti di una galleria. Cosa dovrebbe essere questa galleria per soddisfare in qualche modo anche le attese educative, le attese pedagogiche? Dovrebbe essere una galleria che non avesse su di sé il peso degli storici sedimenti, delle storiche divisioni sono poi, fra i tanti disastri che ci sono, anche all'origine del pessimo modo di guardare le mostre di massa in Italia, ovvero attrarre anche utenti di età non rilevante, anche utenti quasi privi di formazione, naturalmente con astuzie pedagogiche che dovrebbero essere proprie di queste gallerie. Ricordo per esempio una mostra di 5 ormai a Bologna, che mostrava come un grande disegnatore, un grande copertinista, un grande grafico, un grande umorista, un grande designer come Milton Glaser avesse stabilito un rapporto molto preciso, anche perché fra l'altro per un periodo della sua operosa esistenza ne era stato allievo, con Morandi. E vedere questo copertinista, questo astutissimo confezionatore di meraviglie grafiche, al contatto con l'appartato bolognese, con una così solitaria lezione di stile, era di per sé una lezione in atto, senza quasi bisogno di dovere poi dipanare troppo il discorso che lì era fortemente concentrato. A mio avviso dovrebbe essere un po' sempre così, ecco, dovrebbe essere un po' come accadeva quando, costretti perché desiderosi di approfondire in molte direzioni, non ci accontentavamo di vedere perché Liechtenstein riempiva di puntini le sue tele, ma certamente cercavamo di capire anche il debito che propriamente questo grande esponente della pop art aveva nei confronti dei comics. E allora ecco, per esempio, ci sono forme d'arte, chi ama queste forme per esempio ha individuato la comic art, ovvero l'arte del fumetto, che vengono per solito tenute fuori dalle gallerie, vengono mostrate a parte, non si mostra la interconnessione che tra questi spazi visivi si deve avere con altri spazi visivi, fra l'altro connessione moltissimo documentabile, e allora queste potrebbero essere le strade di ingresso anche per quell'altro pubblico, anche per quelle altre proposte, anche fra l'altro per cominciare a discutere, ma fattivamente, su quelle che sono poi state le origini di queste separazioni. Credo che per esempio una mostra che mostrasse ad un tempo i dipinti di Lionel Feininger, ma anche i suoi cartoon, anche i suoi fumetti, renderebbe moltissima giustizia a quella che è stata una sorta di dimensione già presente nella cultura, se non altro del Novecento, ma comunque però sempre tenuta disarticolata, sempre tenuta spezzettata. Quindi anche pensando a come sono strutturate le navi, e avendole visitate attentamente, anche proprio a come sono costruite, sembra quasi addirittura che al di là della proposta per colonie, per residenza estiva di giovanissimi, siano state proprio così, più o meno inconsapevolmente, progettate anche per una pluralità di dimensioni espositive che però si dia una sorta di unitarietà nella differenza, nel senso che potrebbero benissimo rimandare gli uni spazi agli altri spazi, ma l'insieme resterebbe poi quello di una proposta unitaria. D'altro canto, come diceva giustamente Barilli poco fa, c'è la grande fortuna che le navi sono un pezzo di questo discorso che vado svolgendo, perché le navi appunto risentono non di una obbedienza più o meno molesta, più o meno seguente a una direttività storico-architettonica che aveva pesato, ma non su di loro. Loro risentono di una, effettivamente sono, come oggi si va così inquietando alcuni che di queste terminologie si erano fatti forti nel decennio degli anni Ottanta, sono i pezzi di postmoderno nel moderno. Ecco, un lettore di Simmel non fa che scoprirne, un lettore di Krakauer del pari non fa che scoprirne. Si finirà con la lettura di questi, a cui attualmente si usa aggiungere anche Benjamin, col quasi svuotare il postmoderno riportandolo alle scelte straordinariamente nostre, attuali, di questi grandi che hanno individuato il dopo nel prima, sostanzialmente. Da una proposta di questo genere forse le navi sono davvero sortite. L'idea è che cosa in fondo tutto sommato stiamo facendo. Un dispiacere non da poco, e non solo come pedagogista, è stato quello di vedere che una poderosa rivoluzione fumettistica, quale è quella che per esempio attraverso il nome di Moebius all'inizio degli anni 70 oppure invece di Howard Chaykin e di Bill Sienkiewicz nella fine degli anni 80, siano state totalmente perdute come possibilità di recupero visivo e anche come interesse estremo di fondatezza di un'altra estetica che di questi apporti tenesse anche conto, in un territorio come il nostro che ha avuto questa stranissima sorpresa. Io faccio parte del comitato scientifico di Lucca Comics, del principale salone, della principale convention italiana dei comics. Nel 1986 premiammo l'allora appena conosciuto Bill Sienkiewicz e lui disse grazie anche perché io ho imparato tutto dagli italiani, e ci regalò una fittissima rete di maestri, alcuni da noi non ritenuti tali, ma certamente molto molto seguiti con attenzione, maestri dei comics naturalmente, negli Stati Uniti. Questo strano patrimonio ce lo stavamo perdendo, lo stiamo tuttora perdendo. Si fa qualcosa di questo genere al Palazzo delle Esposizioni di Roma, dove ha mostre pittoriche propriamente o mostre fotografiche, si sono allineati notevoli contributi relativi a grandi disegnatori come Delessert o come Tommy Ungerer, però non sono le navi. Mi viene da dire che se si giocasse bene la prospettiva delle navi potrebbe vincere quella attualmente stabilita dal Palazzo delle Esposizioni di Roma, che fondatamente crea questo allineamento tra spazi diversi, però resta pur sempre un grande palazzo umbertino dove tutte le cose esibite vengono poi esibite nella loro separatezza, anche quando si vorrebbe stabilire delle connessioni. Ultima proposta pedagogica è un po' legata a questa parola. Abbiamo, credo, tutti bisogno in questa fine secolo di cercare connessioni di diverso tipo, meglio se molto azzardate, meglio se rischiose. perché l'impigrimento non solo percettivo ma anche teoretico è soprattutto a mio avviso legato alla incapacità di rompere steccati, di creare appunto collegamenti diversi, e questo è il rimprovero che meritatamente alla mia generazione viene rivolta dai giovani. Tutte le volte che i giovani vedono che la loro cultura è articolata su sistemi di connessioni diversi da quelli stabiliti dalla nostra generazione e resi tuttora molto imperanti, ma che non funzionano più. Penso allora, e me lo auguro, che fatte come sono le navi diventino i contenitori di una sorta di rassegna tabile del cyberpunk, almeno finché il cyberpunk ci sarà, e penso addirittura che in questo senso le navi potrebbero essere anche riconosciute come una sorta di cyberpunk prima che nascessero addirittura gli assertori di questa linea poetica, di questa linea estetica che è oggi è tanto apprezzata dai giovani. Grazie.
4: Adesso è la volta del professore Perniola.

0: kakeknya.
1: È finita questo giro, daremo spazio per un tratto al pubblico, ecco, poi ci sarà un'altra, se ci sarà tempo, un'altra tornata di risposta.
0: Allora, mi sembra che il dottor Marcello Di Bella nel suo intervento iniziale abbia messo bene in chiaro qual è la posta in gioco di questo dibattito e in che modo, col consueto spirito filosofico che gli è congeniale, si è chiesto qual è il senso di ciò che facciamo. Allora qui in effetti il senso di ciò che facciamo, dove cade dove sta la posta in gioco, dove individuiamo il vero i due termini opposti del problema. Li individuiamo tra Stato e istituzioni regionali e comunali. Mi sembra che questa opposizione sia un po' ancora troppo debole. Lo individuiamo tra centralismo da una parte e poteri locali dall'altro. Anche questo mi sembra che sia una opposizione ancora troppo debole. Li individuiamo tra centro e periferia. No, la sostanza del problema non sta veramente qui. Ancora, bisogna fare ancora uno sforzo. Forse allora tra pubblico, intendendo per pubblico appunto lo Stato, le istituzioni regionali e comunali da un lato e potere privato, c'è poi tanta differenza? No, ancora uno sforzo. La sostanza del problema non sta ancora qua. Mi sembra che la sostanza del problema, per porre la questione dello stato dell'arte, di arte e Stato e dello stato dell'arte, sia semmai da porre in termini più radicali. E in che modo? Chi lo poneva in maniera più radicale? Lo ponevano da un lato l'arte d'avanguardia, e allora tutto il filone Duchamp, Picabiat, Dubuffet, che Renato Barilli conosce, che l'amico Renato Barilli conosce così bene, a cui dedicato dei libri così importanti, da un lato. E però questo filone tace oggi, in fondo. Tace oggi, non c'è nessuno che ci dice sostanzialmente che l'arte, che l'insieme che il problema dell'arte non è un problema di organizzazioni, di istituzioni, tout court, ma è un problema che l'essenza dell'arte è qualcosa di essenzialmente anti-istituzionale. C'era. La generazione a cui apparteniamo, diceva Faeti, nella generazione a cui apparteniamo siamo stati noi, è la generazione a cui noi apparteniamo che ha sottolineato in maniera così evidente e così forte questo fatto che l'arte è contro l'istituzione. Questo filone tace, c'è però un altro filone che parla ed è il filone, direi così, del pensiero reazionario, il quale ci dice, e questo è l'esempio più notevole, è questo libro che è appena uscito in Francia di Marc Fumaroli, L'état culturel et ses une religion moderne, lo stato culturale, saggio su una religione moderna. Si tratta di un pamphlet molto violento in cui Fumaroli sostiene che se la prende in qualche modo con l'istituzione pubblica nel suo complesso, ma non solo l'istituzione pubblica, anche in fondo l'istituzione privata, dice, vede la divaricazione radicale da un lato tra la cultura, e cioè tutto l'insieme di carattere tutto l'insieme che si propone compiti di organizzazione culturale, dall'altro lo spirito. Allora, che cosa dice Fumaroli in questo libro che mi sembra in effetti così provocatorio? Dice, in fondo l'istituzione si assume dei compiti di organizzazione e di promozione culturale che non sono i suoi, la cultura è il peccato contro lo spirito. Dice, il genio culturale, il lavoro nevrotico del lutto, tipico dell'atteggiamento culturale, oscilla tra l'arroganza e la vanità, implica una colonizzazione interna delle intelligenze che coincide paradossalmente col venir meno della colonizzazione dei paesi extraeuropei. Allora qui un libro molto francese questo, in cui si delinea in qualche modo il precedente di questo stato culturale che secondo Fumarolisi oggi si manifesta nella Francia attuale in tutte le sue forme, nella sua forma più ampia, più dispiegata, che però ha degli antecedenti remoti che stanno nel Fronte Popolare degli anni 30 e nella Repubblica di Vichy, e ha poi degli antecedenti più vicini, che è l'idea dello stato culturale delineata da André Malraux. Allora, quindi il vero fondatore in Francia dello stato culturale è stato, secondo Fumarolì, appunto André Malraux, e quindi quello che caratterizzerebbe, dice Fumarolì, non è un caso in fondo che nel venir meno, proprio esattamente nel momento in cui veniva meno, con la fine della guerra d'Algeria, veniva meno il ministero delle colonie, nasceva un ministero degli affari culturali. Questo naturalmente, il discorso di Fumarolì mi sembra interessante perché rappresenta la posizione reazionaria nella sua forma più radicale e più estrema. Nasce in fondo, la sua idea in fondo è che ogni tipo di organizzazione culturale implica in qualche modo una specie di colonizzazione degli utenti. E perché? Perché lo spirito, ecco, forse se ne dovrebbe stare da solo, e prescindere da ogni forma di organizzazione, dovrebbe in qualche modo, non so, dovrebbe, no, nell'idea di Fumarolì dovrebbe. E questo anche di molto paradossale che mi ha colpito in questo libro, è l'idea che il contrario della cultura e dell'organizzazione culturale sia qualcosa. Potrebbe pensare a un tipo di setta simile alle sette d'avanguardia, ai gruppi d'avanguardia, potrebbe pensare ad una certa idea elitaria di intelligenze che si sviluppano e si creano sulla base di elementi puramente elettivi. Potrebbe pensare a qualcosa di simile. No, e invece Fumarolì che cosa oppone? Oppone l'università. Uno rimane veramente perplesso quando poi legge cultura in cui il contrario, la tesi secondo cui il contrario dello stato culturale sarebbe lo stato sarebbe l'università. E allora questo è veramente, mi ha lasciato veramente molto meravigliato, e se io potevo in un certo senso anche capire, se non condividere, la contestazione di tipo avanguardistico, ecco, quella appunto degli autori di Dada e post-dadaista e poi fino ai giorni nostri, Bacon o Boyce, ecco, per esempio, invece resto veramente trasecolato dinanzi a un attacco rivolto all'organizzazione, all'istituzione pubblica intesa nel suo senso più vasto, che viene dall'università, come se l'università poi non fosse esattamente un sapere di Stato, come se l'università fosse qualcosa di completamente indipendente dal sapere di Stato. E allora, leggendo, mi è venuto in mente in fondo un altro autore di questo filone, per così dire, di critica reazionaria nei confronti della società moderna. Mi è venuto in mente Augustin Cochin è un autore degli anni 20, autore di un libro dedicato alla rivoluzione francese ma più in generale dedicato a questo problema del rapporto tra sapere e potere, tra cultura e società, in cui Augustin Cochin se la prende in maniera più radicale di Fumarolì, va molto più al di là di Fumarolì, e se la prende in genere difende la verità personale della tradizione contro ogni forma di verità sociale, difende l'opinione reale contro l'opinione pubblica, difende, qui mi sembra il punto veramente decisivo, l'idea tipo della metafisica contro l'idea media della scienza universitaria. Cioè Cochin è molto più radicale di Fumarolì, vede benissimo che già l'università in fondo è all'inizio dell'Ottocento, con la riforma delle università, con la creazione dell'Università di Berlino e con la creazione dell'Università Napoleonica, che lo Stato diventa sapiente, che nasce quel sistema scientifico professionale universitario che caratterizza così bene l'Ottocento, e in cui, attraverso il quale lo Stato si assume il compito appunto di creare una società, una cultura sociale e una società culturale.
2: E sotto questo aspetto perciò va molto al di là, radicalizza molto la posizione, direi, di Fumaroli, e vede e mostra in qualche modo in tutta la sua assurdità questa opposizione tra lo stato culturale e l'università. Allora, che dire, che aggiungere a questo tipo di problematica? A mio avviso, certo, il sistema scientifico professionale ottocentesco, basato da un lato sull'università, dall'altro sul sistema delle professioni, è in crisi da almeno 30 anni, è in crisi grosso modo dal 68. E non si vede bene come, da che cosa è sostituito, qual è il nuovo tipo di legame tra cultura e società che si è venuto delineando a partire dagli anni 60. È esattamente questo, questo che è l'oggetto della critica di Fumaroli, è esattamente l'organizzazione, quello che potrebbe andare sotto nome di organizzazione della cultura. Allora, qual è qui? Direi sì, allora sarà in qualche modo chiaro come ovunque nel mondo si creino delle istituzioni, dei centri culturali, anche se i centri culturali come questo, largamente orientati per tanti anni alla filosofia, sono a mia conoscenza assolutamente unici, la maggior parte sono orientati invece verso le arti figurative, non c'è posto... non c'è posto più nei posti più remoti. È chiaro che Porto Alegre, ecco, per esempio in Brasile, recentemente sono stato in Brasile, lì un posto, una grande città, ma una città molto periferica nei confronti del mondo culturale, anche lì è nato un grande centro culturale orientato sui problemi dell'arte. O per esempio alle Canarie, il centro Atlantico de Arte, ugualmente ha questa... questo scopo. Quello che mi sembra importante mettere in evidenza è che si compie in qualche modo questo che una volta andava sotto il nome di operazione culturale un po' di anni fa, e che delineava una nuova figura di intellettuale organico, l'operatore culturale, alternativo a quali? Alternativo a quelli che erano stati gli intellettuali organici dell'Ottocento e del Novecento, vale a dire i giornalisti e i professori, sostanzialmente. Nasce una nuova forma, a mio avviso, un nuovo tipo, l'intellettuale organico dei nostri tempi è essenzialmente, a mio avviso, invece l'operatore culturale, quello che si chiamava operatore culturale si può chiamare l'organizzatore in generale. Quale compito, da un punto di vista teorico più sostanziale, come delineare questa situazione? Io direi il passaggio da una socializzazione delle idee, che era quella ottocentesca, alla socializzazione dell'immaginario. Poi è qui che si introduce in qualche modo tutto quel tipo di problematica a cui ho dedicato alcuni libri, cominciando dalla società dei simulacri del 1980 e poi dopo Heidegger, che appunto si soffermava su questo rapporto tra filosofia e organizzazione della cultura, fino a libri più recenti. E quindi mi sembra che la questione debba essere letta un po' sostanzialmente in questi termini, come l'ingresso in un altro tipo. Con gli anni 60, a mio avviso, il rapporto tra sapere e potere entra in un altro ordine di problemi. Noi abbiamo vissuto, del resto, un passaggio analogo, di una intensità, di una importanza simile a quello che era avvenuto nell'illuminismo e che aveva preparato la rivoluzione francese. Quindi tanto più risulta assurda, direi, l'idea di Fumaroli di uno spirito che se ne stia completamente separato dall'organizzazione culturale. Ma questo non era una situazione d'ancien regime, non esiste già almeno

professionale, universitario, scientifico professionale dell'Ottocento e le nuove forme di socializzazione dell'immaginario, le nuove forme di organizzazione culturale. Primo intervento.

godo dei vantaggi di parlare per ultimo in questa fase e degli svantaggi, perché tutti voi sarete alquanto provati, quindi io proverò a essere il più schematico possibile, partendo da osservazioni che forse mi porteranno a convergere su alcune delle tesi che sono state sostenute dai relatori che mi hanno preceduto. Vorrei richiamare l'attenzione su alcuni fatti, anche perché poi l'amico Di Bella mi chiederà di fare delle proposte operative, allora per non restare troppo su temi astratti, alla fine in qualche maniera proverò a confrontarmi con questi temi. Partiamo da un'osservazione della situazione dell'arte, per il momento chiamiamola soltanto così, nel nostro paese. Esiste una sostanziale crisi di pubblico, dico di visitatori, sia dell'arte antica che dell'arte moderna. La mostra di Klimt, come quella di Caravaggio, non fanno altro che confermare i fatti. Basta che un nome sia noto dai manuali delle scuole medie, ripreso, come diceva prima Faeti, dalle copertine, abilmente portato avanti con una propaganda a tappeto per 7-8 mesi prima, soprattutto attraverso il mezzo televisivo, e allora si hanno 150, 200, 300 mila visitatori, le file, eccetera. È un esempio che tutti noi possiamo fare, basta andare anche in una galleria nazionale, in una grande pinacoteca, basta andare al Louvre, trovi tutte le persone in fila davanti alla Gioconda che sta dietro vetro, che fra le vernici, il vetro antiproiettile, la barriera che ti impedisce di andarci accanto, è meglio vederseli in fotografia, e accanto ci sono dei Leonardo fondamentali, dei Raffaello bellissimi, non li guarda nessuno, lo stesso autore qua dico, non so mica, ma Madonna e Sant'Anna non sarà meno importante della Gioconda, il San Giovannino non sarà meno importante della Gioconda, non li guardano proprio per nulla. Infatti uno si ferma tranquillamente lì, poi dà un'occhiata di sguincio alla Gioconda che sta alla destra, poi se ne va, si guarda il Tiziano dall'altra parte, Veronese, Correggio, poi addirittura è nel giro attorno a una pala, a un grosso tramezzo, questo per che sta alle spalle del sistema. Questo per dirvi che non è vero che noi ci occupiamo di più dell'arte oggi di quanto non si facesse un tempo. Noi ci occupiamo di quel tipo di manifestazioni che sono largamente pubblicizzate e abilmente entrano, o di cui abilmente si costruisce la necessità della visita. E questa crisi è sia dell'antico che del moderno. Se voi volete divertirvi a visitare dei deserti, visitate le nostre gallerie nazionali, i nostri musei archeologici, visitate le mostre d'arte contemporanea, salvo quelle che non sono riuscite a entrare nel giro pubblicitario di cui stavo parlando. C'è, come tutti sapete, anche una crisi di mercato, ma questa è ciclica e quindi ci interessa di meno. Però la crisi di mercato ai grandi livelli determina poi un blocco del mercato dell'arte intesa in senso tradizionale, non del resto, di quella che non si chiama arte, o che oggi non chiamiamo arte, cioè del design, del fumetto, del manifesto, della pubblicità, degli spot televisivi, di questo non c'è crisi, e c'è soprattutto una fortissima crisi del

0: strutture. Certo, anche per le ragioni, per le incertezze legislative nel nostro paese, sempre perplesso fra una centralizzazione e una ridistribuzione del potere in periferia. Certo, per la difficoltà o la contrapposizione fra due sistemi di carriere, ma su questo non ci fermiamo neanche, che sono la carriera universitaria e la carriera dei soprintendenti. In altri paesi come l'Austria e in molti altri luoghi come gli Stati Uniti le carriere sono perfettamente intercambiabili, legate al merito e non a un sistema di progresso più o meno burocratico. Che c'è anche in università, ben inteso, non c'è solamente nelle soprintendenze. Ma credo che questa crisi delle strutture e questa mancanza di consenso per la struttura museale debba essere riletta anche in altra maniera. Finisce nella nostra cultura quello che è stato il grande mito del museo, il museo, il Louvre aperto da Napoleone, l'apertura nel 1819 del Prado. Finisce il mito del museo e della sua immagine. Se voi volete vedere un concentrato dei miti museali come sono stati concepiti nel secolo scorso, anche prima, tutti sappiamo che il collezionismo è rinascimentale, che le grandi strutture si formano, le grandi collezioni sono le raccolte dei principi e si formano in questo contesto, però sappiamo anche che l'apertura al pubblico delle opere, delle gallerie del principe è dagli inizi dell'Ottocento in qua. E in America le grandi strutture museali sono un po' il punto focale di questa immagine mitica del museo, una specie di tempio greco con dentro delle opere da ammirare. L'organizzazione del museo è un'organizzazione a parabola, con un sistema di capolavori organizzato per scuole in ordine cronologico, con varianti su questo filo. Risultato finale, anche le gallerie d'arte moderna finiscono per essere non gallerie d'arte moderna attente ai fenomeni della trasformazione culturale del nostro tempo, ma finiscono per essere gallerie di quadri e quindi finiscono per essere escluse sistematicamente dall'accettazione, dal consenso del pubblico. Vi ricordo pochissimi dati. Abbiamo passato circa 100 anni a discutere se la fotografia è arte o non è arte, e prima ne abbiamo messi una cinquantina fino a film Alskunst per decidere che il film appunto era o poteva essere considerato come fatto artistico. Dagli anni 30 e da una mostra negli anni 50 molto nota al Museo d'Arte Moderna di New York nasce un consenso generalizzato e quindi museale per il design, cioè per gli oggetti di design. Quindi la fotografia, il film, da ultimo cominciano le solite storie, la TV sarà arte o non arte, gli spot non erano altro che pubblicità agli inizi, adesso fanno le mostre degli spot e scoprono che li hanno fatti dei grandi registi, quindi allora saranno arte anche loro. Poi c'è stato il discorso sull'arte del computer, come se i programmi del computer non fossero fatti da individui. Insomma, il risultato è che normalmente ogni struttura museale che viene inaugurata nel nostro paese è inaugurata con un modello culturale che, se va bene, è vecchio di 100 anni, oppure se va benissimo di 50 e non di più. Il risultato è questo frazionamento del sistema. L'illustrazione è un sottosistema che riguarda, mi scusi, i pedagogisti. La fotografia riguarderà un po' i fotografi e un po' quelli che si interessano di riproduzione, il design riguarda gli architetti, la televisione riguarderà la RAI oppure adesso la Fininvest oppure chi volete, ma non certamente il museo. Il guaio è proprio qui, che noi privilegiamo regolarmente dei modelli artistici che sono dei modelli elitari, perdendo sempre sulla base di questa idea dell'unicità dell'arte, questo mito del fatto a mano contrapposto al fatto a macchina, quando anche il pennello, tutti sanno che è uno strumento, quindi un elemento, è uno, il pennello è tecnicamente parlando una leva, quindi il problema, il vero problema è che noi continuiamo a non fornire in termini operativi, pratici, uno strumento per concepire le strutture che noi continuiamo a chiamare museali, ma che dovrebbero essere di rapporto interdisciplinare e sempre con quella brutta parola, come diceva Varilli, multimediale, concepire queste strutture in maniera arcaica. Tutto questo ha ovviamente delle conseguenze. È stato detto da Perniola, è stato detto un po' da tutti i relatori, che questa struttura è un fatto eccezionale. È un fatto eccezionale, secondo me, non semplicemente perché fa dei seminari di filosofia o si occupa di didattica oppure perché fa anche delle mostre d'arte, ma perché ha come polo di riferimento una biblioteca con tutti gli annessi connessi, i sistemi di video e quant'altro, che rappresentano un punto di riferimento diverso in una società che comunica adesso con altri mezzi e quindi cerca di coinvolgere le persone alla lettura del libro e integrarle in un contesto di comunicazione più articolato. A me è capitato tutto casualmente di vedere questa struttura solo in progetto quando Cervellati era ancora assessore, se non sbaglio stava per andarsene al comune di Bologna, e l'ho riconosciuta arrivandoci oggi per la prima volta perché mi ricordavo il modellino, e devo dire che poi Di Bella mi ha fatto vedere il progetto finale e credo che quando il progetto sarà pienamente realizzato questa struttura avrà un peso non certamente locale. Però io credo che il vero problema qui, a questo punto, non sia sugli oggetti che raccoglie la struttura, oppure nell'avere... Però io credo che ci sia qualcosa che debba essere sottolineato, e cioè il problema della formazione. La differenza fra una struttura marginale e una struttura polare di un sistema non è dove si trova geograficamente, nella grande o nella piccola città, ma sulla politica culturale che svolge. Quando Faetti citava queste mostre di Roma, posso dire che è giustissimo, ma sulla base di un'intenzione che non vede e non privilegia il fatto artistico, ma lo vede come fatto comunicativo. Noi nel 71 si faceva una mostra che si chiamava Nero a strisce, e si sono fatte mostre che vanno da Pericoli a Chiappori, a Vincino, a Perini, che raccolgono poi migliaia di disegni che sono rimasti di proprietà dell'Oxac. Questo per parlare soltanto di un dettaglio. Questo vuol dire che molte volte il progetto intellettuale sopravanza e privilegia di gran lunga le possibilità economiche. Intendo dire che se tu pigli e raccogli 70 archivi di progetto architettonico e di design, come ci è capitato a noi, a me spiace perché ognuno dirà Francisco Prodomo suo, io non ho niente da vendere, quindi è un puro apprezzamento storico dei fatti. Questo vuol dire poi a un certo punto produrre un modello culturale. Quando noi li abbiamo raccolti questi materiali, per dire 6 milioni di pezzi di fotografia, che sono 20 volte l'archivio Alinari di Firenze, perché voi abbiate un'idea, non li voleva nessuno. Noi raccoglievamo camion di roba nelle cantine, lastre vecchie che nessuno aveva più voglia neanche di raccogliere per ricavare l'argento perché rendeva poco. E ora questo patrimonio è un tessuto culturale di tutto il nostro paese. Abbiamo raccolto la Publifoto Roma, un mare di materiali, abbiamo raccolto archivi da Roma a Milano, ma a centinaia di migliaia di pezzi, oltre che opere d'arte in quantità. Quindi io voglio dire che il problema, secondo noi, è di modello culturale. E in questo
1: questo senso il discorso dell'università è fondamentale. Posso essere d'accordo sulla crisi dei rapporti fra degli intellettuali e quindi su questo modo molto francese cui faceva riferimento Perniola di distruggere il sistema per proporre noi una metafisica che vediamo anche nell'antropologia, in tanti testi parantropologici riproposti. Adesso questo sarebbe lungo e forse inutile il nostro scopo, però il nodo resta come costruire questa continuità. E allora è chiaro che bisogna avere non tanto una struttura atta a fare mostre, o sì, anche a fare mostre, ma bisogna avere una struttura che attraverso un gruppo di intellettuali, come li si chiamava un tempo, non so se sarà più di modo lungo, permetta la continuità dei modelli d'analisi in diverse direzioni, cioè che ci siano esperti di vari settori che possano essere in grado di organizzare manifestazioni e di produrre didattica. Ci potranno essere delle strutture che hanno, conservano i materiali, non necessariamente tutte le strutture debbono diventare una grossa struttura museale con enormi investimenti. Investimenti che possono andare nell'ordine delle decine di miliardi per la conservazione, però con i mezzi della moderna informatica, con i computer e quant'altro, uno con la registrazione ottica per immagini, uno può avere tutto il materiale a disposizione per portare avanti un discorso sulla cultura dell'oggi, un discorso che quindi dovrà prescindere assolutamente da questa mitologia dell'arte che è un vecchio mito del romanticismo e poi dell'idealismo e che a noi è stato trasmesso da Gentile e da Croce nella cultura, dall'estetica, dalla prima estetica di Croce in avanti e soprattutto dal 1905 in poi e poi da Gentile, e che ritorna sempre costantemente perché al meglio i manuali parlano di architettura, di scultura, di pittura, nell'ordine pittura, architettura e scultura dal punto di vista delle preferenze, della gerarchia, però del resto non se ne parla minimamente, nulla sui manifesti, qualcosa per sbaglio sulla fotografia, sto parlando dei manuali delle medie, ma sono l'indice della nostra situazione sull'arte, nulla sul design, nulla sulla... problema della progettazione architettonica che è un processo e un percorso e non è l'oggetto finito. Insomma, il problema secondo me è veramente di integrare il vecchio modello dell'arte e il vecchio sistema delle mostre che sono portate avanti, sono diventate un fatto di moda perché politicamente gli assessori alla cultura che prima erano i meno interessanti come gli associati alla cultura, erano meno interessanti dal punto di vista politico, come il Ministero delle Poste era importantissimo per le assunzioni, così non so, l'assessorato al bilancio oppure l'assessorato al personale, quello che si occupava di, non so, lo sport e i vigili urbani, fondamentale, tutti volevano andare lì. Dopo un certo punto è cambiato il trend perché si è elevato il livello intellettuale del pubblico e l'assessorato alla cultura è diventato significativo. Cosa fa l'assessore alla cultura? Fa le mostre. I più fessi fanno le mostre degli amici, i più intelligenti mettono in mano a qualche critico di qualità un programma di manifestazioni che hanno eco sui quotidiani, hanno eco sui settimanali e portano in qualche maniera, sono fonte di immagini. Allora io dico che il problema adesso è persuadere gli assessori alla cultura e persuadere il politico a trasferire questo input fortissimo sulle mostre, una minima parte di questo input, in formazione e consolidamento nelle varie sedi di un personale intellettuale apprestato ad affrontare non semplicemente il problema dell'arte, che nel sistema della comunicazione nazionale è ridicolmente marginale. Sapete che quando una mostra va bene, una galleria privata, la visitano 300 persone, Barilli me lo può confermare, solo una grande mostra che va malino ma comunque dignitosa, 6-7 mila persone in una grande città, 2-3 mila o anche meno in una piccola città o in un piccolo centro. E tutto questo si fa mentre la gente, come dicono tutte le statistiche, censi scompreso, nella migliore delle ipotesi becca 4 ore quando non ne becca 7 di televisione al giorno, senza avere nessuno strumento per capire. Allora il problema è di cercare di fornire in questi centri o poli o altri analoghi una formazione globale ed organica, e che quindi i politici si accorgono che il vero nodo della cultura sta lì. Dopodiché il problema della continuità dei modelli oppure della differenza di modelli a confronto e quindi di diversi modelli intellettuali per la formazione di queste nuove leve, questo è un altro problema che lascio a chi è competente ben più di me. Mi fermo.
2: Bene, abbiamo ascoltato questo convegno, eravamo a Cattolica al Centro Culturale Polivalente, diretto da Marcello Di Bella, 7 marzo 1992, Arte e Stato, Stato dell'Arte, i relatori erano Renato Barilli, Antonio Faeti, Mario Pergnola, Arturo Carlo Quintavalle. Un dibattito legato anche a una problematica locale di spazi pubblici adibiti a mostre, ma anche con un respiro molto più ampio, nazionale e senz'altro anche internazionale. E ci sarebbe una parte del dibattito, ma poi sforiamo le due ore. Io vi ringrazio, ringrazio quelli che hanno ascoltato. Fra qualche giorno ci sarà il podcast sul sito www.radiotalpo.it. Grazie per l'ascolto. Buonasera.
3: Avete ascoltato Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati sul canale ADMR Rocco & Brevio. Un saluto a tutti gli ascoltatori appassionati di arte e musica. In questa quarta stagione di Arteland Music cercheremo ancora di raccontarvi i personaggi e interpreti di quella sottile linea di demarcazione fra la musica e le sue iconografie. Il protagonista di oggi è Ugo Eugenio Pratt, meglio conosciuto come Ugo Pratt, geniale fumettista italiano, noto per aver unito alla narrazione letteraria un'ampia ricerca storica. Nato nel 1927 a Rimini, Ugo Pratt, con l'eccezione di una parentesi etiope, al seguito del padre, sottufficiale dell'esercito italiano, trascorse gran parte dell'infanzia e adolescenza a Venezia, in un ambiente familiare cosmopolita, avendo il nonno paterno di origini inglesi e provenzali, il nonno materno di discendenza ebraica e la nonna di origine turca. Dopo la guerra, Ugo Pratt si unisce al gruppo di Venezia, unione di fumettisti italiani, fra cui Ongaro, Guarda e Faustinelli. La loro rivista Asso di Picche, lanciata nel 1945, pubblica in prevalenza fumetti d'avventura, ottenendo un discreto successo soprattutto in Sud America. Verso la fine degli anni 40, Pratt si trasferisce a Buenos Aires, dove incontra fumettisti come Alberto Breccia e Solano Lopez, e per l'editorial Frontera pubblica alcune delle sue prime serie importanti, fra cui il Sergente Kirk. Ugo Pratt vive in Sud America fino alla fine degli anni 50, diventando docente di disegno alle Scuole Panamericane d'Arte e viaggiando spesso in Amazzonia e Mato Grosso. In quel periodo pubblica i primi fumetti di successo, fra cui Anna della Giungla. Lo stretto legame con artisti, scrittori e musicisti argentini e brasiliani rendono Pratt un esponente autorevole di quell'ambiente culturale, tanto che, a distanza di anni, dopo il ritorno in Italia, viene coinvolto nella sua prima esperienza nel mondo musicale. Nel 1969 Ugo Pratt, infatti, viene chiamato a illustrare parte della copertina del primo album solista della cantante brasiliana Gal Costa, disco fra i più rappresentativi del movimento controculturale tropicalista.

Dall'estate del 1959 all'estate del 1960, Hugo Pratt vive a Londra, dove disegna una serie di fumetti di guerra per la Fleetway Publication, col supporto di sceneggiatori inglesi. Nel 1962, dopo un temporaneo ritorno in Argentina, si trasferisce ancora in Italia. Inizia una collaborazione con la rivista di fumetti Corriere dei Piccoli, per la quale realizza l'adattamento di diversi classici della letteratura d'avventura, tra cui L'Isola del Tesoro e Rapito di Robert Louis Stevenson. Nel 1967 Pratt incontra Florenzo Ebaldi, con cui fonda la rivista a fumetti che prende il nome del suo personaggio, Sergente Kirk, eroe che aveva creato anni prima in Sud America. La storia più famosa di Pratt, Una ballata del mare salato, viene pubblicata nel primo numero della nuova rivista e introduce la sua più famosa creatura, Corto Maltese. Le storie di questo personaggio imperscrutabile sono più di 30 e plasmano molteplici sfaccettature del suo carattere. Sfuggente e misterioso, avventuriero e anarchico, libertario e seduttore, lucido e ironico. Corto Maltese attraversa il suo tempo come un testimone sempre distaccato dagli eventi, anche se a volte sposa una causa, spesso sotto la pressione degli eventi medesimi. Che le ambientazioni siano veneziane, celtiche, sudamericane o africane, nelle sue avventure troviamo frequenti riferimenti a leggende e tradizioni popolari. Dopo gli inizi italiani sulla testata Sergente Kirk, la serie di Corto Maltese continua con grande successo sulla rivista francese Pif Gadget, alimentando un'aura mitologica del personaggio, tale da oltrepassare i ristretti confini del fumetto. La notorietà del binomio Corto Pratt entrò risoluta anche nel mondo musicale ed ebbe la sua rappresentazione plastica nel 1972, quando un manipolo di jazzisti francesi, sotto le mentite spoglie di Hugo Ferrario, che richiama la divinità voduista Veneri Antillana, citata nelle avventure di Corto, realizza un 33 giri intitolato A Corto Maltese, da cui vi propongo l'ascolto del brano conclusivo Samba à la Jeff.

Corto Maltese rappresenta una rivoluzione per il mondo del fumetto. Il protagonista è un uomo riflessivo, un antieroe, che si muove tra le più disparate culture. Il linguaggio usato è assolutamente innovativo. Non è più la storia che detta il ritmo del disegno, ma è il disegno che cambia in funzione degli eventi. Con Corto Maltese, il fumetto mondiale scopre una dimensione di interiorità del tutto nuova. Il successo per Hugo Pratt non si fa attendere. Dopo la Francia, dove il personaggio esplode grazie a Georges Liu, capo redattore di PIF, le sue storie trovano terreno fertile su tutte le testate a fumetti del mondo. Per restare vicino al suo editore, dal 1970 al 1984, Pratt si trasferisce in Francia. Qui Corto Maltese diventa una vera e propria star internazionale e le sue storie a fumetti si confondono con le vicende personali dell'autore, anch'esse ricche di incontri, avventure ed esperienze di viaggio che ne alimentano le capacità inventive. Hugo Pratt non è più solo un prodigioso fumettista, ma un intellettuale a tutto tondo. Grazie alle storie di Corto Maltese e alle straordinarie capacità di fascinazione, Pratt acquisisce uno status autorevole che gli apre persino le porte della televisione. Rete TV nazionali di molti paesi, compresa la RAI, gli dedicano intere trasmissioni e reportage sui luoghi delle sue storie. E non si parla solo di fumetto, ma anche di letteratura, di arte e tradizioni popolari, di cinema e teatro, di religione e musica. Nel 1982 esce Mari del Sud, un album di Sergio Endrigo, la cui copertina è firmata da Hugo Pratt. Il disco non riscuote un grande successo, anche per la scarsa promozione operata dalla casa discografica. Tuttavia, grazie all'identità grafica, è un album ricercatissimo nel mondo del collezionismo. Pratt non presta al cantautore solo il volto di Corto Maltese, con scene di viaggi, avventure lontane e infiniti spazi in cui perdersi e ritrovarsi, ma firma con Endrigo anche il singolo Pandora, ispirato alla storia Una ballata dal mare salato.

Per capire l'elevato spessore culturale assunto dall'artista Hugo Pratt, basta pensare che nel 1978 diventa egli stesso un fumetto. Nel ciclo di storie HP e Giuseppe Bergman a firma di Milo Manara. Introdotto dallo stesso Pratt nell'ambiente editoriale francese, Manara concepisce il personaggio immaginario Giuseppe Bergman, incaricato da un misterioso produttore cinematografico di andare in giro per il mondo, affiancato da HP, personaggio con le fattezze di Hugo Pratt, per vivere mirabolanti avventure, riprese da telecamere nascoste, allo scopo di produrre filmati per un pubblico di annoiati, che possono evadere dalla realtà quotidiana senza però allontanarsi troppo dalla sicurezza di casa propria. Nel 1983, Pratt e Manara collaborano alla storia Tutto ricominciò con un'estate indiana, ricostruzione dell'epoca coloniale americana del XVII secolo, che Pratt aveva già trattato in precedenti pubblicazioni. L'ambientazione è quella delle comunità puritane inglesi e dal punto di vista letterario rimanda alla Lettera Scarlatta di Natalia Hawthorne, che viene apertamente omaggiato nel fumetto. La storia mette a confronto le culture di due villaggi contigui, un inglese e uno di nativi americani, con le loro profonde differenze etiche e religiose, contrapponendo il puritanesimo e l'ipocrisia della comunità dei coloni alla moralità degli indiani, forse primitiva ma integra. Hugo Pratt raggiunge una tale fama da cominciare a ottenere importanti riconoscimenti, come nel 1986, quando per la prima volta nella storia del fumetto il Grand Palais di Parigi gli dedica una retrospettiva, portando con questo evento le valutazioni della nonna arte ad un livello superiore. Nel 1988 viene pubblicato il quinto album della cantante franco-portoghese Lio. Can Can è il titolo del disco e la sua copertina è decorata con un magistrale ritratto ad acquarello di Hugo Pratt.

Dal 1984 al 1995 Ugo Pratt si trasferisce in Svizzera. Mentre il successo internazionale di Corto Maltese continua a crescere, le Strisce subiscono un notevole cambiamento stilistico nella direzione di una progressiva semplificazione. «Vorrei arrivare a dire tutto con una linea», ripeteva Pratt, mentre le storie di Corto assumevano la forma di romanzi a fumetti. Alcuni di questi albi si affermarono presto come classici assoluti. Corte Sconta, Favola di Venezia, La Casa Dorata di Samarcanda. La serie del Maltese terminerà con Mu, La Città Perduta, disegnata nel 1988 e pubblicata in volume nel 1992. In Francia, anche buona parte delle opere precedenti a Corto Maltese verranno a più riprese ripubblicate, in diverse edizioni e albi presso numerosi altri editori. La ricerca della semplificazione progressiva trova esplicazione anche nel lavoro di Pratt per il mondo musicale. Nell'era della liquefazione della musica, la copertina diventa sempre meno elemento primario di un album inteso nel suo insieme. Eppure vi furono tracce di resistenza, come la bella cover di Parole d'amore scritta a macchina, disco che apre gli anni 90 di Paolo Conte e che riporta sul frontespizio un ritratto del cantautore assigiano, opera di Ugo Pratt. La copertina è eterea come il disco, fatto di musica dai toni minimalisti, con testi scarni e melodie semplici. È così che dovrebbe funzionare. Il genio del musicista diventa ispirazione per il fotografo, grafico e pittore che, per analogia o per contrasto, crea la copertina. In questo caso, Ugo Pratt racconta il disco di Paolo Conte, riflettendo per immagini il messaggio della musica, scegliendo un fondo arancio sbiadito e ritraendo Conte a carboncino nero, uno schizzo in cui il cantautore è perso in mezzo alle fantasie e alla musica. Pratt è essenziale ed è anche incredibile come non abbia bisogno di rappresentare ciò che è evidente di per sé. Il genio di Paolo Conte viaggia tra fumo di sigaretta e tasti del pianoforte. I mondi dei due artisti si fondono in un unico medesimo ritmo. Le immagini di Pratt popolano le storie di Conte e viceversa.

Attraverso le avventure di Corto Maltese, Hugo Pratt si affermò come uno dei più importanti autori di fumetti al mondo. Il suo immaginario, così colto e popolare al contempo, la perenne ricerca di uno stile grafico essenziale e espressivo, la consumata abilità narrativa, lo rendono un punto di riferimento per chi voglia studiare le possibilità espressive della letteratura disegnata. Orgogliosa definizione data dallo stesso Pratt, che comunque preferiva farsi chiamare fumettaro. Dopo la serie di Corto Maltese, Pratt è stato autore di un'altra serie d'avventura, Gli Scorpioni del Deserto, ambientata in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale e terminata da altri disegnatori dopo la sua morte. Ha collaborato inoltre alla collana Un uomo, un'avventura, edita da Bonelli per quattro straordinarie storie: L'uomo del Sertao, L'uomo della Somalia, L'uomo dei Caraibi e L'uomo del Grande Nord. Hugo Pratt, oltre a partecipare come attore in diversi film, è stato anche scrittore, licenziando romanzi d'avventura, per lo più ispirati alle o ispiratori delle sue storie e fumetti. Una ballata del mare salato e Corte sconta detta arcana vedono protagonista, come nel loro corrispettivo a fumetti, ancora Corto Maltese. Mentre il romanzo di Chris Keaton ripropone in prosa le avventure già narrate di Wheeling, così come anche Je suis Joe rappresenta la versione in romanzo del fumetto L'uomo del Grande Nord. Nel 1995 Hugo Pratt cura la grafica di Concession Rhee, 18° album di Nino Ferrer. Il disco, pubblicato dall'etichetta Sun Record e considerato uno dei migliori dell'artista francese, è stato registrato dal vivo in studio nel giugno 1995, alla presenza di amici dell'artista come pubblico. Il titolo deriva dal nome della location dei concerti, Harrison Studio, dove è stato registrato. Fra le tracce dell'album ho scelto per voi il brano Un homme à l'espace.

Nella sua abbondante produzione, Pratt ha citato come influenze una lunga schiera di autori della letteratura, da Robert Louis Stevenson a Joseph Conrad, da Herman Melville a Jack London, insieme a fumettisti come Lyman Young e Will Eisner. Vagabondo per natura, Hugo Pratt continuò a viaggiare dal Canada alla Patagonia, dall'Africa all'area del Pacifico, fino alla sua morte avvenuta nell'agosto del 1995. Egli riposa in Svizzera, dove risiedeva ormai da tempo. Hugo Pratt continua tutt'oggi ad alimentare sogni e storie. Basta guardare i suoi acquerelli, nei musei più importanti del mondo. Basta leggere una delle prime storie per comprendere meglio le ultime. Basta sfiorare i neri delle pennellate, forti di china per percepire la poesia, o continuare un viaggio seguendo uno dei più improbabili itinerari di Corto Maltese. In quelle isole non c'è Hugo Pratt, ma c'è un pezzo di quel tesoro che ha voluto disseminare in giro con i suoi disegni. Nel 2005 è stato introdotto nella Comic Book Hall of Fame, mentre alcune serie create da Pratt hanno continuato ad essere pubblicate anche dopo la sua morte. Nel 2015 la casa editrice Eurocomics di IW Publishing ha lanciato l'edizione definitiva in lingua inglese di Corto Maltese, con nuove traduzioni realizzate dalle sceneggiature italiane originali di Pratt. Anche per oggi è tutto, Federica Carcaliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Arteland Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

with your ear down to the ground. We want the world.

0: Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà.
1: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
2: Fantasma non fantasma, ci serve soccorso per mille tuoni. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
0: Sonorità. Corsare.

Ed era il bellissimo brano dal titolo Powagaski, del genio musicale vivente e celebre compositore americano sia Philip Glass, estratto dalla colonna sonora omonima, seconda parte della trilogia del regista e sceneggiatore statunitense Godfrey Reggio, conosciuto principalmente per questa importante trilogia dal titolo Guazzi, che significa vita in lingua Hopi, chiamata anche Moki. Sono una popolazione indigena che vive nel sud-ovest dell'America e con la quale ha anche inventato un nuovo stile cinematografico. La trilogia è nata a cavallo tra il 1983 e il 2003. Questi suggestivi e toccanti documentari sono stati prodotti da Francis Ford Coppola e George Lucas. Eccoci, ciao a tutti e a tutte, bentrovati alla 41esima puntata di Stazione Utopia. Io sono Barbara Guerra, curatrice e ideatrice del programma. Ci tengo come sempre a iniziare con i ringraziamenti. Ringrazio che è qui con me in studio Enrico Simoncelli per il suo supporto tecnico alla console. Inoltre un ringraziamento speciale alla Goodfellas, etichetta discografica e casa editrice, per le sue bellissime novità di musica alternativa e indipendente. Grazie ancora. Ora continuiamo senza indugio e vi ricordo che ascolteremo musica di vario genere e longitudine.

Ed erano i celebri The Water Boys con il magnifico brano dal titolo Fisherman's Blues. Sono una band tra le più importanti della scena folk rock internazionale. Diversi mesi fa è uscito un loro cofanetto pubblicato per l'etichetta Chrysalis dal titolo 1985. Nella raccolta ci sono 6 CD con demo, live, 95 brani di cui 64 inediti. È presente anche un bellissimo libro di 220 pagine. Il testo e le fotografie del libro e così anche tutto il cofanetto è stato interamente curato dal leader del gruppo, ovvero da Mike Scott.

Abbiamo fatto un bel balzo nel passato, esattamente negli anni Ottanta, con il bellissimo brano dal titolo Lament, con la storica band inglese e londinese, ovvero gli Ultravox. Il gruppo, dopo essersi sciolto nel 1996, era tornato insieme nel 2008 e nel 2012. Gli Ultravox sono emersi dalla scena punk, new wave ed elettronica degli anni 70 e hanno consegnato la storia degli anni 80 canzoni memorabili. All'inizio di settembre, anche loro per l'etichetta inglese Chrysalis, hanno pubblicato una bellissima raccolta che contiene 5 LP o da 7 CD più DVD per il 40° anniversario di Lament. Originariamente pubblicato nel 1984, il nuovo formato ristampo contiene ben 72 brani, di cui 27 inediti. Nella nuova edizione, remixata in stile anni 80, hanno collaborato all'opera Moby Steve Wilson, Black Jones e Midge Ure. Nell'edizione in vinile è corredata da un booklet formato LP di 20 pagine con foto e materiali inediti. Recentemente è scomparso lo storico bassista e fondatore della band, ossia Chris Cross. Ora rimaniamo nel Regno Unito con un gruppo di 4 elementi che si è costituito a Brighton nel 2005, ossia i Porridge Radio. Sono una delle formazioni più amate della nuova scena post-punk britannica, grazie anche alla appeal della loro leader Dana Margolin e al suo personalissimo modo di scrivere e arrangiare brani apparentemente calmi, ma dall'incidere deflagrante. Il nuovo album si intitola Clouds in the Sky, They Will Always Be There For Me, prodotto dall'etichetta americana Secretary Canadian. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo All in the Crown, i Porridge Radio. Ascoltiamo.

Andiamo avanti ora ascoltando una delle cantautrici britanniche più talentuose degli ultimi anni, la londinese Laura Marling. Ha iniziato la sua carriera nel 2006. Finora ha ricevuto 3 nomination Mercury Prize, una nomination al Grammy Award come Best Folk Album nel 2020. Il suo nuovo e 8º album, dopo la sua lunga pausa discografica e in oltre 15 anni di carriera, si intitola Patterns in Repeat e contiene 10 bellissimi brani, per lo più acustici, pubblicato dalla Chrysalis e Partisan Record. Il disco è stato registrato quasi interamente nello studio di casa e coprodotto da Tom Monks. Noi ascolteremo la seconda traccia, pubblicato anche come singolo dal titolo Patterns. Laura Marling.

Ora proseguiamo invece cambiando di nuovo sonorità e latitudine, andando negli States, esattamente in Florida, Miami, ascoltando una formazione nata nel 1989, formata da quattro elementi. Sono i Mavericks. Hanno pubblicato un nuovo disco qualche mese fa dal titolo Moon and Stars. Contiene 11 bellissime tracce a firma dell'etichetta 30 Tigers. La band, guidata da Raul Malo e inoltre 30 anni di attività, ha pubblicato più di 10 album, venduto milioni di dischi e vinto Grammy e American Award. È un disco con collaborazioni importanti, con una variegata miscela stilistica. Noi ascolteremo il brano dal titolo The Name of the Game, i Mavericks. Sentiamo.

Andiamo avanti ora con la celebre cantautrice e polistrumentista americana, ossia My British Diamond, alias Sharanova. Nata vicino a Detroit, si è trasferita a New York, dove ha formato il progetto e, collaborando con artisti dal calibro di David Byrne, Faith Was Sleep, per citarne un paio, ha pubblicato recentemente il suo sesto album, che si intitola Fight the Real Terror, per la Western Vinyl. Nel corso degli anni, Shara è stata impegnata come una delle principali voci e attrici del musical di Broadway, Illinois, con centinaia di repliche e un grande successo, ispirato al celebre album di Suvia Stevens, con cui ha collaborato spesso. Noi ascolteremo la traccia, uscito anche come singolo, dal titolo Safe House.

A questo punto rimaniamo in America, cambiando di nuovo sonorità con una celebre formazione composta da cinque elementi, ovvero i Decemberists. Si sono formati nel 2000 a Portland, nell'Oregon. Hanno pubblicato finora 8 album e sono stati nominati a un Grammy The Best Rock Song nel 2011. La band è tra le maggiori rappresentanti degli ultimi 20 anni del connubio tra la tradizione dell'americana, il folk e l'indie rock. Nel 2011 il loro 6° album, The King is Dead, ha esordito al primo posto della classifica degli album più venduti in America. Durante il silenzio degli ultimi 6 anni, il leader Colin Mello ha portato avanti la sua carriera di scrittore, scrivendo romanzi per giovani adulti. L'adattamento animato per il grande schermo del primo capitolo delle sue Wildwood Chronicles vedrà la partecipazione di attori e artisti di primo piano come Angela Bassett e Tom Waits. Il nuovo e nono disco si intitola As It Ever Was su Twin Be Again per la Yap Records e TT Tigers. Contiene 13 tracce. Noi ascoltiamo il brano uscito come singolo dal titolo Burial Ground, i Decemberists.

Andiamo avanti ora cambiando ancora una volta sonorità con una formazione di culto dello shoegaze e dream pop americano, sfortunata purtroppo e a lungo trascurata, ossia i Majestic Crush, nata a Detroit nel Michigan nel 1990 e sciolta nel 1995. A più di 30 anni dalla pubblicazione del loro unico album, finalmente uscita una raccolta dal titolo Butterflies Don't Go Away, pubblicato per la Numero Group, e comprende i brani registrati tra il 1991 e il 1995. Nella raccolta c'è il doppio LP deluxe, singoli, EP e rarità rimasterizzati dai nastri originali, con annotazioni e foto in un esclusivo booklet di 24 pagine. I Majestic Crush, nel corso della loro breve carriera, hanno aperto gli show di quasi tutte le band dream pop e shoegaze americane e britanniche che hanno suonato nel Midwest americano nella prima parte degli anni 90. Mazzy Star, Theo Verve, Julian Cope, My Bloody Valentine, tanto per citarne qualcuna. Questo li ha collegati ad una scena e a un suono ben determinato, ma che andava stretto alle aspirazioni e ai sogni della band. Noi ascolteremo il brano dal titolo Number One Fan, i Majestic Crush. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora spostandoci geograficamente, andando in Svezia con la celebre formazione psych rock, ossia i Goat. Negli ultimi 3 anni hanno registrato e pubblicato tantissima musica inedita, tornando ai fasti dell'esordio World Music del 2012. I Goat sono una band in bilico tra il pubblico della scena indie psych rock e quello dell'avanguardia jazz e del world music. Ad oltre 10 anni dall'esordio discografico, la band di Gothenburg nasconde ancora la propria identità dietro delle maschere, rimanendo uno dei misteri meglio custoditi della scena indipendente europea. Nel 2023 hanno composto la colonna sonora di una serie TV in costume per la BBC dal titolo The Gallows Pole. Il loro nuovo disco omonimo, Goat, è stato pubblicato per la Record Recording. Goat è forse l'album più rappresentativo della loro carriera, un album capace in solo 8 brani di mostrare il passato, il presente e il futuro di una delle band più rappresentative del movimento psichedelico indipendente degli ultimi anni. Noi ora ascolteremo l'estratto uscito come primo singolo dal titolo Ouroboros, dedicato all'Uroboro, immagine circolare del serpente o del drago che si morde la coda. Per alcuni è affermazione della brutalità della natura e per altri simboleggia il contrasto tra divino e umano, ma più comunemente indica gli infiniti cicli di morte e rinascita che caratterizzano la vita. I Goat. Sentiamo.

A questo punto siamo arrivati alla conclusione, siamo arrivati ai saluti e all'ascolto dell'ultimo brano, cambiando ancora latitudine e ritornando in Inghilterra con l'esordio di un duo, i Memorials. Dopo le loro acclamate colonne sonore del 2023 per i documentari Women Against the Bomb e Tramps, un tour europeo con gli Stereo Lab e una nuova commissione musicale del Centre Pompidou di Parigi, Verity e Matthew hanno fatto il percorso dei loro Memorials al contrario, sfuggendo al lavoro quotidiano come compositori di colonne sonore per pensare alla band. Il loro album di debutto, autoprodotto, si intitola Memorial Waterslide per la Fire Record e contiene 10 splendide tracce. L'album è pieno di immagini che evocano un futuro perduto, un presente velato e un passato sognato ad occhi aperti. Noi ascolteremo il brano dal titolo Cut I'd Like a Diamond. Vorrei ricordarvi che la puntata attraverso il sito radiotalpa.it, attraverso le piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora Enrico Simoncelli per la parte tecnica alla console e grazie ancora alla Goodfellas per tutte le novità discografiche. Infine grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto. Da Barbara Guerra un caro saluto e un abbraccio e se vi va, alla prossima!

L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy. Ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: Avete ascoltato Music Enjoy, quando le parole non servono.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Trace the marks right down on

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.